0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:34.
3: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
4: Come si fa a sopravvivere alla

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 3:01.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

tempo che non ti pensavo. Quanta fatica per quello che sono. Adesso che sono un uomo e ci sono riuscito senza averti vicino. È da tempo che respiro piano, col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo e nessuno ha mai vinto, si è giocato da solo un mano.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 3:32.
4: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

credibility non mi ha colpito. Hai messo le mutande sopra il vestito. Conosco un tipo con il tempo diventato ricco. Piacere mio, Aldo Ritmo. Ritmo!

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Ok, in ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Soia!

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4 e 32 minuti.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
4: Colombia Gang. Bobby on the drums.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 5 e 34 minuti.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume.
1: E poi
0: ritrovarsi a volare.
1: E sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare
0: un sottile dispiacere.

dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve, non fa rumore.

stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiama lei.

più del meno con un pescatore per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore.

0: Sono le 6:34 minuti. Buongiorno, buongiorno. Da Radio
1: Cucello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello. Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Su proposta del presidente Eugenio Giani, la giunta regionale ha deliberato di assegnare al comune di San Gaudenzio un contributo straordinario per realizzare lavori di adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di una porzione del piano terra del palazzo storico del Campana. Verrà realizzato uno spazio pubblico polifunzionale che ospiterà la nuova biblioteca comunale, l'archivio storico e la biblioteca della famiglia del Campana. Sale dedicate a esposizioni, attività educative e conferenze. Ospiterà anche un punto informazioni e spazi per la promozione della storia locale. La regione erogherà 40.000 euro nel 2026, 280.000 euro nel 2027 e 40.000 euro nel 2028. La conclusione dei lavori richiederà alcuni anni, ma il termine per la loro ultimazione è stabilito entro la fine del 2029. Nel centro storico di Barberino di Mugello, l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e al bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino, il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica è inoltre allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale Fiera di Settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della Fiera di Settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito. Risultati della domenica calcistica: nel girone B dell'eccellenza l'Audax Rufina subisce la seconda sconfitta consecutiva, perdendo 3-0 in casa contro l'Antella 99 e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione il Luco vince in casa 2-0 contro l'Intercomunale Monsumano e rimane a punteggio pieno, mentre la Fortis Juventus pareggia 1-1 con l'Aglianese. Nel girone C della promozione, seconda sconfitta di fila per l'Alleanza Giovanile di Comano, battuta 1-0 sul campo della Sinalunghese. Nel girone C della prima categoria inizia il campionato con la prima giornata 0-0 nel derby mugellano tra Barberino e Gallianese. Il San Piero Assieve pareggia in rimonta 2-2 sul campo della Daitona e il San Gaudenzio pareggia 1-1 sul campo dello Sporting Arno, mentre il Saginale pareggia in casa 3-3 contro il Fiesole. Nel girone D della seconda categoria il Londa inizia il campionato pareggiando 0-0 sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria lo Scarperia vince per 4-2 il derby in casa contro il Firenzuola, il Vaglia pareggia 2-2 in casa contro la Laurenziana, pareggio anche per il Reconquista 0-0 contro il Sesto Calcio. Nel girone B della terza categoria il Vicchio Sandrovignini pareggia in casa 0-0 contro la Massa, mentre la Rontese aveva battuto 2-1 in casa il Cavallina e Lions, Fortis e Juventus avevano battuto 4-1 il Tosi sul campo di Vaglia. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna la Marradese è stata battuta 2-0 sul campo del Bubano Mordano. Per tutti i commenti, le interviste e gli approfondimenti su queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede.
1: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Tra una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio full hybrid tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
8: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 7:30.
9: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
10: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni, inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La Residenza Sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-05. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve, automunita e referenziata 377-1698-063.
11: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
9: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
9: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 1974. I tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
9: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
11: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 8:01.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cede sia attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 843. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia Borgo 366 8762 186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 329 9425 57.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello 100%

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Chiusa sabato 19 e domenica 20 settembre.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conat.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conat.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: State con noi. Estate con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: wish you were my friend.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: www.radiomugello.it.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. E da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me. Cerco il sole, ma non c'è. Dorme ancora la campagna? Forse no, è sveglia.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 9.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono conclusi i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025 che avevano provocato una significativa erosione lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo alla località Larciano. L'erosione aveva causato il cedimento di una parte della pista rendendo necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Con la conclusione dell'intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza la pista ecoturistica torna quindi regolarmente percorribile. L'intervento dal valore complessivo di 135.000 euro è stato inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza legata agli eventi meteorologici. I lavori hanno richiesto approfondimenti progettuali e una fase di progettazione più articolata rispetto agli altri interventi di ripristino in considerazione della particolare complessità del dissesto e delle caratteristiche dell'area. Per limitare l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista durante l'esecuzione dei lavori, mezzi e materiali sono stati trasportati attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli limitrofi. La pista è quindi nuovamente aperta al transito pedonale e ciclabile. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto torna a Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'associazione culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, associazione nazionale per la SEU malattia rara, e il centro trapianti di Careggi. Nei giorni della Fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al Castello di Cafaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con gli artigli delle farfalle alle 18.30 e Francesco Locano con una questione di principio alle 21.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: Dico, non sia questione di fiducia e di creatività.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
8: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 9:32.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono. Buongiorno, buongiorno, da Radio Mugello. Buon lunedì. Da Radio Mugello.
2: Radio Mugello c'è!
3: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: State con noi. E state con Radio Mugello.
12: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: talk about.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
9: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.
13: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Su proposta del presidente Eugenio Giani, la giunta regionale ha deliberato di assegnare al comune di San Gaudenzio un contributo straordinario per realizzare lavori di adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di una porzione del piano terra del palazzo storico del Campana. Verrà realizzato uno spazio pubblico polifunzionale che ospiterà la nuova biblioteca comunale, l'archivio storico e la biblioteca della famiglia del Campana. Sale dedicate a esposizioni, attività educative e conferenze. Ospiterà anche un punto informazioni e spazio per la promozione della storia locale. La regione erogherà 40.000 euro nel 2026, 280.000 euro nel 2027 e 40.000 euro nel 2028. La conclusione dei lavori richiederà alcuni anni, ma il termine per la loro ultimazione è stabilito entro la fine del 2029.
3: Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere e alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Disunic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale, parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione e consapevolezza utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cose in Comune, Vicchio interviene anche contro la cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica incontrata da alcune donne e ragazze nell'acquistare prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale, una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente.
2: Risultati della domenica calcistica. Nel girone B dell'eccellenza, l'Audax Rufina subisce la seconda sconfitta consecutiva perdendo 3-0 in casa contro l'Antella 99 e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione, il Luco vince in casa 2-0 contro l'Intercomunale Monsumano e rimane a punteggio pieno, mentre la Fortis Juventus pareggia 1-1 con l'Aglianese. Nel girone C della promozione, seconda sconfitta di fila per l'Alleanza Giovanile di Comano, battuta 1-0 sul campo della Sinalunghese. Nel girone C della prima categoria inizia il campionato con la prima giornata 0-0 nel derby mugellano tra Barberino e Gallianese. Il San Piero a Sieve pareggia in rimonta 2-2 sul campo della Daytona. Il San Gaudenzio pareggia 1-1 sul campo dello Sporting Arno, mentre il Saginale pareggia in casa 3-3 contro il Fiesole. Nel girone D della seconda categoria, il Londa inizia il campionato pareggiando 0-0 sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria, lo Scarperia vince per 4-2 il derby in casa contro il Firenzuola. Il Vaglia pareggia 2-2 in casa contro la Laurenziana, pareggio anche per il Reconquista 0-0 contro il Sesto Calcio. Nel girone B della terza categoria, il Vicchio Sandrovignini pareggia in casa 0-0 contro la Massa, mentre la Rontese aveva battuto 2-1 in casa il Cavallina e Lions Fortis e Juventus avevano battuto 4-1 il Tosi sul campo di Vaglia. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese è stata battuta 2-0 sul campo del Bubano Mordano. Per tutti i commenti, le interviste e gli approfondimenti su queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: Radio Mugello presenta Psicologia On Air, di e con Francesca Fanti, psicologa clinica e psicoterapeuta in formazione. Infoline 331-619-7533. Buon ascolto.
6: Buongiorno, buon lunedì e bentornati a Psicologia On Air, lo spazio radiofonico dove proviamo a leggere insieme la mente e le relazioni umane. Io sono la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e forense, e oggi affrontiamo un tema difficile ma assolutamente necessario: la violenza di genere. Partiamo da un numero. Secondo l'ultima rilevazione Istat sulla sicurezza delle donne, quasi una donna su tre in Italia, tra i 16 e i 75 anni, ha subito nel corso della vita una violenza fisica o sessuale. E non è un fenomeno raro, non è un'eccezione, è una realtà purtroppo diffusa, che attraversa ogni età, ogni livello di istruzione, ogni contesto sociale. Eppure, quando se ne parla, spesso lo si fa soltanto dopo un fatto di cronaca. Oggi vorrei fare un passo indietro e parlare di cosa succede prima, come si riconosce la violenza quando ancora non ha un nome e perché è così difficile uscirne. Cerchiamo quindi di capire bene insieme che cos'è davvero la violenza di genere. Quando si dice violenza di genere, molti pensano subito alla violenza fisica, ma da un punto di vista psicologico la violenza fisica è quasi sempre la punta di un iceberg che si è formato molto prima, attraverso altre forme meno visibili. Ci fermiamo per un attimo per la pausa musicale e riprendiamo questo importantissimo tema a tra poco, sempre qua su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Bentornati sempre qua in diretta su Radio Mugello e sempre con Psicologia On Air. Oggi la puntata sarà dedicata ad affrontare la tematica importante e attualissima della violenza di genere. Cerchiamo intanto di capire quali possono essere altre forme di violenza che sono meno visibili rispetto alla violenza fisica. Una prima forma di violenza è sicuramente la violenza psicologica, che riguarda una salutazione continua, umiliazioni, isolamento dagli amici e dalla famiglia, controllo ossessivo di messaggi e spostamenti. Un altro tipo di violenza, spesso collegata a questa, è la violenza economica, ovvero impedire l'accesso al proprio stipendio, ostacolare l'indipendenza lavorativa, tenere il partner all'oscuro delle finanze comuni. Poi c'è la violenza sessuale, che non riguarda solo la costrizione fisica, ma anche pressioni, ricatti affettivi, insistenze dopo un no. Lo stalking e le condotte persecutorie, spesso presenti anche dopo la fine di una relazione. Un dato interessante, sempre dalle rivelazioni ufficiali più recenti, indica che circa il 30% delle vittime di violenza da parte di partner o ex partner riporta ferite fisiche dopo l'ultimo episodio subito, e quasi una su cinque arriva al pronto soccorso. Numeri questi che raccontano quanto la violenza fisica sia spesso l'esito finale di un processo, non il punto di partenza. E qui c'è un aspetto psicologico centrale: chi subisce violenza spesso non riconosce come tale ciò che sta vivendo, soprattutto nelle fasi iniziali. Il controllo può essere letto come un amore geloso, l'isolamento come vuole stare solo con me, le umiliazioni come sono io che sbaglio sempre. È quello che in psicologia chiamiamo normalizzazione della violenza, un meccanismo per cui, passo dopo passo, la soglia di ciò che si tollera si sposta sempre più in là.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
4: State con noi e state con Radio Mugello.
5: Bentornati sempre qua in diretta su Radio Mugello e sempre con la dottoressa Francesca Fanti, psicologa clinica e forense. Stamani parliamo di violenza di genere, ma per capire che cos'è e perché è così difficile uscirne, è utile conoscere un modello molto citato in psicologia, cioè quello del ciclo della violenza, elaborato originariamente dalla psicologa Leonore Walker. Il ciclo si articola in fasi che si ripetono. La prima fase include un accumulo di tensione, piccoli episodi di irritabilità, critiche, silenzi ostili. La vittima spesso cerca di non far arrabbiare l'altro adattandosi. Poi c'è la fase dell'esplosione, l'episodio di violenza vera e propria, fisica, verbale o psicologica. Poi c'è la fase della luna di miele. L'aggressore si scusa, promette che non succederà più, a volte diventa estremamente premuroso e affettuoso ed è la fase che alimenta la speranza di un cambiamento. Poi la tensione ricomincia a salire e purtroppo il ciclo si ripete. Questo schema aiuta a capire un punto che viene frainteso molto spesso da chi guarda dall'esterno. La domanda perché non se ne va è quasi sempre la domanda sbagliata. Il legame affettivo, la speranza legata alle fasi di riconciliazione, la paura delle conseguenze, la dipendenza economica, la vergogna e il timore per i figli sono tutti fattori che rendono l'uscita da queste relazioni un processo lungo e non un gesto immediato. Non a caso chi lavora nei centri antiviolenza sa che il momento della separazione è spesso il più pericoloso, perché è quando il senso di controllo dell'aggressore viene meno che il rischio di un'escalation aumenta.
6: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cedesi attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 843. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia Borgo 366 8762 186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 329 9425 57.
3: Sono le 10 e 33 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, la radio

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: Bentornati di nuovo in diretta, sempre qua su Radio Mugello e sempre con Psicologia On Air. Stiamo affrontando in questa puntata nuova il tema della violenza di genere e pertanto cerchiamo di riconoscere insieme quali possono essere i segnali anche nei più giovani. Infatti un altro aspetto su cui vorrei soffermarmi riguarda l'educazione affettiva, soprattutto tra adolescenti e giovani adulti. Alcuni segnali da non sottovalutare in una relazione propria o di una persona vicina sono questi. Il partner controlla in modo insistente telefono, social, spostamenti. Ci sono critiche frequenti travestite da scherzo o da preoccupazione. Si prova un senso crescente di dover camminare sulle uova per evitare conflitti. Il partner tende a isolare dalla rete di amicizie e familiari. Dopo i litigi arrivano scuse eccessive e regali, ma il comportamento non cambia davvero nel tempo. Parlarne nelle scuole, nei contesti educativi, ma anche in radio, come stiamo facendo adesso, serve proprio a questo, a dare un linguaggio a esperienze che altrimenti restano confuse, silenziose, spesso vissute con un forte senso di colpa immotivato. Ci fermiamo un attimo per una pausa musicale, ci ritroviamo tra poco, sempre qua in diretta su Radio Mugello.
9: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

Ed eccoci di nuovo insieme, bentornati, sempre qua con Psicologia On Air. Continuiamo a parlare del tema di oggi, ovvero la violenza di genere, e cerchiamo di capire cosa è opportuno fare e a chi rivolgersi. Se chi ci ascolta si riconosce in qualcosa di quello che abbiamo detto finora o conosce qualcuno che potrebbe viverlo, alcuni punti fermi sono i seguenti. In Italia esiste il numero antiviolenza e stalking 1522, attivo 24 ore su 24, gratuito, anche da cellulare, e disponibile in più lingue. È un primo passo per essere ascoltati, orientati, senza per forza dover decidere subito che cosa fare. I centri antiviolenza sul territorio offrono supporto psicologico, legale e, nei casi necessari, anche accoglienza protetta. Da un punto di vista psicologico è importante sapere che chiedere aiuto non significa esagerare o drammatizzare. La violenza, in tutte le sue forme, lascia comunque un segno, anche quando non ci sono lividi visibili. Anche chi sta intorno a una persona in questa situazione ha un ruolo davvero importante. Non giudicare, non fare pressioni per una scelta.

0: scelta immediata, ma restare un punto di riferimento stabile e non giudicante. Spesso questo è ciò che fa davvero la differenza.
1: www.radiomugello.it.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: Eccoci di nuovo qua in diretta insieme su Radio Mugello. Stiamo arrivando alla conclusione di questa puntata che è stata dedicata alla violenza di genere. Parlare di violenza di genere non significa solo commentare i fatti di cronaca, significa allenarsi a riconoscere segnali che spesso restano nell'ombra e restituire un linguaggio a esperienze che troppe persone vivono in silenzio. Vi ricordo ancora una volta il numero 1522, sempre attivo, gratuito e anonimo. Vi ricordo inoltre che per qualsiasi dubbio, domanda, richiesta o curiosità potete mandarmi una mail all'indirizzo francesca.fanti94@gmail.com e vi ricordo inoltre che io ricevo nel mio studio di Borgo San Lorenzo in piazza Dante numero 58, ma anche su Firenze e anche online da remoto sempre su appuntamento. Io vi ringrazio per essere stati qua con me oggi e per aver ascoltato questa importantissima puntata. Ci ritroviamo al prossimo lunedì sempre con Psicologia On Air. Io sono la dottoressa Francesca Fanti e di nuovo grazie per l'ascolto. Ci vediamo presto e vi auguro una buona giornata.
1: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono conclusi i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025 che avevano provocato una significativa erosione lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo alla località Larciano. L'erosione aveva causato il cedimento di una parte della pista rendendo necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Con la conclusione dell'intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza la pista ecoturistica torna quindi regolarmente percorribile. L'intervento dal valore complessivo di 135.000 euro è stato inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza legata agli eventi meteorologici. I lavori hanno richiesto approfondimenti progettuali e una fase di progettazione più articolata rispetto agli altri interventi di ripristino in considerazione della particolare complessità del dissesto e delle caratteristiche dell'area. Per limitare l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista durante l'esecuzione dei lavori, mezzi e materiali sono stati trasportati attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli limitrofi. La pista è quindi nuovamente aperta al transito pedonale e ciclabile. Nel centro storico di Barberino di Mugello l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e al bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino e il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per la ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica inoltre è allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale Fiera di Settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della Fiera di Settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto torna a Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'associazione culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, associazione nazionale per la SEU malattia rara, e il centro trapianti di Careggi. Nei giorni della fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al castello di Capaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con gli artigli delle farfalle alle 18:30 e Francesco Locanto con una questione di principio alle 21.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Let's go.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: State con noi. State con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Finalmente, dopo tanto tempo, ci sembrò di vedere spuntare un raggio di sole là fuori. Sole pallidissimo, certo, ma sole. Ma era vero? Lo sappiamo che gli uomini trasformano i loro desideri in realtà. Poi se la risognano e la credono vera, fino al risveglio.

Forse eravamo morti, morti di freddo. E allora voleva dire che anche i morti sognano. O forse era vero. Benvenuto, raggio di sole. Ma quello che ci tranquillizzò fu il nostro vecchio cane Rambo 2, che cominciò ad abbaiare furiosamente e a scodinzolare. Rambo non poteva essere morto né sognare. Era un cane, molto meglio di noi, dunque. La prima cosa che riuscii a pensare fu: chiudi la vestaglia, amore, che ti si vedono le gambe troppo in alto, potrebbe succedere qualsiasi cosa, siamo tutti affamati. Poi il capitano convocò una riunione plenaria. Bisognava assolutamente uscire da lì per cercare di imprigionare quel raggio di sole, vero o falso che fosse. Bisognava distribuire i compiti, stabilire orari e turni di lavoro, fissare degli obiettivi. Nell'immediato era necessario scongelare gli infissi, che erano ormai tutt'uno col mondo di fuori, provvedere ai carburanti, sistemare le armi. Fu una giornata di lavoro frenetico, tutti eravamo tonici ed emozionati. Ci sembrò addirittura che un passero venisse a sbattere contro la nostra finestra.

vecchio professore cieco che scriveva la nostra incredibile storia a un certo punto rovesciò una bottiglietta di benzina e il capitano lo rimproverò aspramente. Tu, anche se molto provata, eri sempre bellissima. E il bel muratorino biondo ti guardava con un sorriso non privo di malizia.

Poi il nostro Rambo si infilò la coda tra le gambe e cominciò a uggiolare, orecchie basse. I cani. Voleva dirci quello che noi avevamo già capito, ma non volevamo ammettere. Il raggio di sole era sparito. Vero o falso che fosse stato? Sarebbe tornato o no? L'ultima cosa che ricordo è la tua scollatura, il tuo sguardo invitante. Poi più nulla. Non so se tutti morimmo a stento o facilmente, né se morimmo davvero, né se eravamo mai nati, né se tutto questo è un sogno, come un sogno, questo maledetto, grande freddo, che ci tiene chiusi qui.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377 1698 063
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Sono le 11:36.
5: Radio Mugello.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
10: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
9: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello c'è!

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo Centro Qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Sono le 11:59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si sono conclusi i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025 che avevano provocato una significativa erosione lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo alla località Larciano. L'erosione aveva causato il cedimento di una parte della pista rendendo necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Con la conclusione dell'intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza la pista ecoturistica torna quindi regolarmente percorribile. L'intervento dal valore complessivo di 135.000 euro è stato inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza legata agli eventi meteorologici. I lavori hanno richiesto approfondimenti progettuali e una fase di progettazione più articolata rispetto agli altri interventi di ripristino in considerazione della particolare complessità del dissesto e delle caratteristiche dell'area. Per limitare l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista durante l'esecuzione dei lavori, mezzi e materiali sono stati trasportati attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli limitrofi. La pista è quindi nuovamente aperta al transito pedonale e ciclabile.
3: Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere e alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Disunic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione e consapevolezza utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cose in Comune Vicchio interviene anche contro la cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica incontrata da alcune donne e ragazze nell'acquistare prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale, una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente.
2: Risultati della domenica calcistica. Nel girone B dell'eccellenza l'Audax Rufina subisce la seconda sconfitta consecutiva perdendo 3-0 in casa contro l'Antella 99 e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione il Luco vince in casa 2-0 contro l'Intercomunale Monsumano e rimane a punteggio pieno mentre la Fortis Juventus pareggia 1-1 con l'Aglianese. Nel girone C della promozione seconda sconfitta di fila per l'Alleanza Giovanile di Comano battuta 1-0 sul campo della Sinalunghese. Nel girone C della prima categoria inizia il campionato con la prima giornata 0-0 nel derby mugellano tra Barberino e Gallianese. Il San Piero a Sieve pareggia in rimonta 2-2 sul campo della Daytona. Il San Godenzo pareggia 1-1 sul campo dello Sporting Arno, mentre il Saginale pareggia in casa 3-3 contro il Fiesole. Nel girone D della seconda categoria il Londa inizia il campionato pareggiando 0-0 sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F del la seconda categoria, lo Scarperia vince per 4-2 il derby in casa contro il Firenzuola, il Vaglia pareggia 2-2 in casa contro la Laurenziana, pareggio anche per il Reconquista 0-0 contro il Sesto Calcio. Nel girone B della terza categoria il Vicchio Sandrovignini pareggia in casa 0-0 contro la Massa, mentre la Rontese aveva battuto 2-1 in casa il Cavallina e Lions Fortis Juventus avevano battuto 4-1 il Tosi sul campo di Vaglia. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese è stata battuta 2-0 sul campo del Bubano Mordano. Per tutti i commenti, le interviste e gli approfondimenti su queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18:45 con una nuova puntata di Contropiede.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello.
6: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
8: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
8: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
8: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
10: State con noi. State con Radio Mugello.
11: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Da questa settimana è possibile iniziare ad acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi al mese di ottobre 2026, scontati del 50% per volontà della Regione Toscana a compensazione dei disagi straordinari subiti dai pendolari durante i mesi estivi. Tutte le tipologie di abbonamento beneficeranno della riduzione settimanali, mensili, annuali, sovraregionali Pegaso. Le modalità di erogazione saranno diverse, ma qualsiasi viaggiatore acquisti un abbonamento ferroviario che comprende il periodo di ottobre 2026 vedrà applicata la tariffa ridotta. Nel dettaglio, per abbonamenti settimanali e mensili relativi ad ottobre 2026, lo sconto del 50% sarà applicato direttamente al momento dell'acquisto. Anche gli abbonamenti a tariffa sovraregionale, annuali e Pegaso beneficeranno dello sconto. Il periodo coperto dall'abbonamento annuale deve contenere il mese di ottobre 2026. Tempi e modalità per richiedere i voucher relativi agli abbonamenti a tariffa sovraregionale Trenitalia, annuali Trenitalia e Pegaso sono in via di definizione e saranno comunicati entro fine anno. Su proposta del presidente Eugenio Giani, la giunta regionale ha deliberato di assegnare al comune di San Gaudenzio un contributo straordinario per realizzare lavori di adeguamento funzionale, strutturale e impiantistico di una porzione del piano terra del palazzo storico del Campana. Verrà realizzato uno spazio pubblico polifunzionale che ospiterà la nuova biblioteca comunale, l'archivio storico e la biblioteca della famiglia del Campana. Sale dedicate a esposizioni, attività educative e conferenze. Ospiterà anche un punto informazioni e spazi per la promozione della storia locale. La Regione erogherà 40.000 euro nel 2026, 280.000 euro nel 2027 e 40.000 euro nel 2028. La conclusione dei lavori richiederà alcuni anni, ma il termine per la loro ultimazione è stabilito entro la fine del 2029. Si sono conclusi i lavori di ripristino e consolidamento della sponda del fiume Sieve, danneggiata dagli eventi meteorologici eccezionali del 14 marzo 2025, che avevano provocato una significativa erosione lungo il percorso ecoturistico che collega Borgo San Lorenzo alla località Larciano. L'erosione aveva causato il cedimento di una parte della pista, rendendo necessaria la chiusura del tratto per garantire la sicurezza di pedoni e ciclisti. Con la conclusione dell'intervento e il ripristino delle condizioni di sicurezza, la pista ecoturistica torna quindi regolarmente percorribile. L'intervento, dal valore complessivo di 135.000 euro, è stato inserito nel piano delle opere di somma urgenza per il superamento dell'emergenza legata agli eventi meteorologici. I lavori hanno richiesto approfondimenti progettuali e una fase di progettazione più articolata rispetto agli altri interventi di ripristino, in considerazione della particolare complessità del dissesto e delle caratteristiche dell'area. Per limitare l'impatto sul percorso e preservare la parte ancora integra della pista, durante l'esecuzione dei lavori mezzi e materiali sono stati trasportati attraverso piste provvisorie realizzate sui terreni agricoli limitrofi. La pista è quindi nuovamente aperta al transito pedonale e ciclabile.
3: L'Unione Montana dei Comuni del Mugello ha revocato il divieto di accensione fuochi all'aperto e all'utilizzo dei barbecue. Le elevate precipitazioni registrate sul territorio negli ultimi giorni, accompagnate al significativo abbassamento delle temperature, hanno determinato un generale miglioramento delle condizioni ambientali e una sensibile riduzione del rischio di innesco e propagazione degli incendi. Alla luce dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche e del conseguente aumento dell'umidità della vegetazione dei terreni, può pertanto considerarsi cessata la situazione di particolare pericolo legata all'innesco di incendi e si ritiene opportuno revocare il divieto di accensione fuochi all'aperto e l'utilizzo dei barbecue ubicati nelle aree attrezzate presso i bivacchi disposto dal 20 luglio. L'ente rinnova comunque l'invito alla cittadinanza a mantenere comportamenti prudenti e responsabili, evitando l'utilizzo di fiamme libere in prossimità di aree boscate, vegetazione secca o materiale facilmente infiammabile, prestando sempre la massima attenzione nello svolgimento di attività che possano accidentalmente provocare l'accensione di incendi.
2: Paesaggi silenziosi, boschi antichi, itinerari. Il Mugello è meta ideale per l'outdoor a passo lento. Nel territorio mugellano, infatti, è possibile percorrere sentieri e cammini immersi in paesaggi silenziosi affascinanti, tra faggete ad alto fusto vicine ai crinali, secolari castagneti da frutto, freschissimi ruscelli, prati in cui spesso pascolano caprioli e daini, vecchi seccatoi, antichi eremi posti in cima a valli lontane. Numerose sono le proposte per gli appassionati di escursionismo. Più di 30 sono gli itinerari del sistema escursionistico SOF Soft, Sorgenti di Firenze Trekking, moltissimi sentieri della REI, rete escursionistica italiana. E poi ci sono i percorsi del Parco Culturale del Monte Giovi, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del Monte Falterona, per non parlare della storica e frequentatissima Via degli Dei. I cammini e i sentieri del Mugello sono stati al centro dell'incontro tenutosi giovedì scorso presso il Camping Village Mugello Verde, a cura dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Club Alpino Italiano Sezione di Firenze e Gruppo Mugello. Un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici, associazioni, operatori turistici e appassionati del settore sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano questo affascinante angolo di Toscana. Con l'avvio dell'anno scolastico, il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina mette a disposizione delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado il nuovo catalogo Esplora Museo 2026-2027 con percorsi ed esperienze interattive progettati per stimolare la curiosità e l'apprendimento attivo. Il catalogo è strutturato per affiancare gli insegnanti nella programmazione scolastica attraverso un'ampia gamma di attività educative volte a valorizzare l'arte, la storia, l'archeologia e la natura del territorio. Arte, etnografia e storia, archeologia, natura ed ecologia, le quattro aree tematiche in cui si articola l'offerta didattica tra laboratori, escursioni e visite guidate.
3: Due dispenser sono stati installati alla scuola media e un terzo alla biblioteca comunale. Prende il via Vicchio Cose in Comune, il progetto dedicato alla salute e al benessere femminile, alla parità di genere e alla lotta contro i pregiudizi legati alle mestruazioni. L'iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con Disunic, startup italiana fondata nel 2021 e specializzata nella produzione di prodotti intimi in cotone organico. I tre distributori metteranno gratuitamente a disposizione assorbenti ecologici e privi di plastica. Due sono stati collocati negli antibagni riservati alle ragazze della scuola media, mentre il terzo si trova all'interno della biblioteca comunale. Il progetto punta anche a superare il silenzio e gli imbarazzi che ancora accompagnano il ciclo mestruale. Per l'amministrazione comunale, parlarne a scuola non rappresenta una provocazione, ma un atto di prevenzione e consapevolezza utile a contrastare stereotipi e costruire una comunità maggiormente rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutte. Con Cose in Comune, Vicchio interviene anche contro la cosiddetta period poverty, ovvero la difficoltà economica incontrata da alcune donne e ragazze nell'acquistare prodotti igienici necessari durante il ciclo mestruale, una misura concreta che parte dai luoghi della formazione e della cultura, unendo inclusione sociale e attenzione all'ambiente.
2: Nel centro storico di Barberino di Mugello, l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e al bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino, il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica è inoltre allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale fiera di settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della fiera di settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito. Martedì 22 settembre alle 18 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura del ricco calendario di eventi di Barberino in Fiera 2026. La Filarmonica sfilerà per il centro storico del paese eseguendo le più note pagine del repertorio bandistico italiano, oltre che i più celebri canti della tradizione popolare toscana e alcuni capolavori internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto torna a Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'associazione culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, associazione nazionale per la SEU Malattia Rara, e il centro trapianti di Careggi. Nei giorni della fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al castello di Capaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo IV. Corsini. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con gli artigli delle farfalle alle 18.30 e Francesco Locanto con una questione di principio alle 21. Torna nei giardini di Piazza Dante martedì 22 settembre dalle 16 alle 18 la seconda sosta per la Biblioteca 2026 del Tam Tam. Si potranno scoprire tutti i servizi e le attività della Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo e approfittare del servizio di prestito libri. Inoltre ci sarà anche Tam Tam con Stamp Lab, laboratorio di stampa creativa per esplorare tecniche diverse. I laboratori sono aperti a tutti senza limiti di età, non servono abilità particolari, la partecipazione è libera e gratuita. Mercoledì 23 settembre alle 18 nel Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo arriva gemellaggio musicale, legame fra la Borghigiana Scuola di Musica Music Valley e Escuela de Musica de Camera de Bogotà. Apriranno la serata i direttori delle due scuole, Gabriel Guzman e Lorenzo Consigli, che illustreranno con la proiezione di un breve video le attività di Bogotà. Seguirà un concerto con brani eseguiti da tre allieve della professoressa Perla Cangi di Music Valley, Elena Benedetti, Noemi Benedetti e Arianna Rebuffat. Dall'ensemble Amici per la Musica in Bogotà, formato da Paolo Lombardi e Stefano Zanubini violino, Hildegard Kuhn viola, Adriana Marin, Gabriel Guzman e Augusto Gasbarri violoncello e Marilisa Cantini all'organo Stefanini 1696. L'ingresso sarà libero con raccolta di offerte per la scuola di Bogotà. Un solo volume, due copertine, due inizi e due direzioni di lettura e Don't Panic Run, il nuovo libro di Matteo Lucci, già in stampa in uscita a settembre, che sarà presentato sabato 26 settembre alle 18 nei giardini di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo alla vigilia della Maratona del Mugello. Dal libro nasce anche DPR, un progetto culturale e una community gratuita aperta a chi corre, cammina o sta cercando di ripartire. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo e in caso di maltempo la presentazione si terrà nella sala del Consiglio Comunale. Una nuova realtà sportiva con oltre 250 atleti e uno staff composto da allenatori, istruttori e professionisti della preparazione fisica e sanitaria. Mugello Basket e STM Pallacanestro hanno annunciato l'avvio di un percorso condiviso destinato a condurre alla fusione delle due società. L'obiettivo dell'accordo è rafforzare il movimento cestistico locale, migliorando la qualità dell'offerta sportiva e creando maggiori opportunità di crescita per gli atleti provenienti dai diversi comuni del Mugello. La futura struttura potrà contare su 16 tra allenatori e istruttori, due preparatori atletici e un fisioterapista. Nel progetto rientra anche la prosecuzione della collaborazione con la polisportiva Mugello 88 di Barberino, attiva da oltre 7 anni. Il primo passaggio operativo è previsto già da settembre, quando Mugello Basket assumerà la gestione del settore mini basket nei comuni di Borgo San Lorenzo e Vicchio, fino ad oggi affidato a STM Pallacanestro. Un ulteriore sostegno alle attività dovrebbe arrivare dalla prossima disponibilità della palestra dell'Istituto Chinochini di Borgo San Lorenzo, destinata a diventare un punto di riferimento per gli allenamenti e le partite delle diverse squadre. Le due società puntano a costruire un progetto sostenibile e stabile nel tempo. Tra gli obiettivi indicati per la prossima stagione figura anche la possibile estensione della collaborazione alle attività di basket e al settore senior WISP. Risultati della domenica calcistica: nel girone B dell'eccellenza l'Audax Rufina subisce la seconda sconfitta consecutiva, perdendo 3-0 in casa contro l'Antella 99 e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione il Luco vince in casa 2-0 contro l'Intercomunale Monsumano e rimane a punteggio pieno, mentre la Fortis Juventus pareggia 1-1 con l'Aglianese. Nel girone C della promozione, seconda sconfitta di fila per l'Alleanza Giovanile di Comano, battuta 1-0 sul campo della Sinalunghese. Nel girone C della prima categoria inizia il campionato con la prima giornata 0-0 nel derby mugellano tra Barberino e Gallianese. Il San Piero Assieve pareggia in rimonta 2-2 sul campo della Daytona e il San Godenzo pareggia 1-1 sul campo dello Sporting Arno, mentre il Saginale pareggia in casa 3-3 contro il Fiesole. Nel girone D della seconda categoria il Londa inizia il campionato pareggiando 0-0 sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria lo Scarperia vince per 4-2 il derby in casa contro il Firenzuola. Il Vaglia pareggia 2-2 in casa contro la Laurenziana, pareggio anche per il Reconquista 0-0 contro il Sesto Calcio. Nel girone B della terza categoria il Vicchio Sandrovignini pareggia in casa 0-0 contro la Massa, mentre la Rontese aveva battuto 2-1 in casa il Cavallina e Lions Fortis e Juventus avevano battuto 4-1 il Tosi sul campo di Vaglia. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna la Marradese è stata battuta 2-0 sul campo del Bubano Mordano. Per tutti i commenti, le interviste e gli approfondimenti su queste partite l'appuntamento come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
8: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: In ogni momento della tua giornata,
12: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
13: Scegli la radio giusta.
12: Scegli solo Radio Mugello.

0: International.
1: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
5: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: State con noi. E state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.

0: No. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa la

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: State con noi e state con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
5: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene, i miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villario di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-050. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve, automunite referenziata 377-1698-063.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Pensa fuori dall'ordinario.
4: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
3: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
5: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo. Sempre al passo con i tempi.
5: State con noi. Estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

Come chi si è divertito con il dubbio esistenziale del chissà con chi ho dormito. Non ricordo più il suo nome, ma ricordo il suo sorriso.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

0: because the map was in my.
1: No man, that's not the answer.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: E lei che cosa ne pensa?
7: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
6: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
6: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
9: State con noi. E state con Radio Mugello.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Paesaggi silenziosi, boschi, antichi itinerari. Il Mugello è meta ideale per l'outdoor a passo lento. Nel territorio mugellano, infatti, è possibile percorrere sentieri e cammini immersi in paesaggi silenziosi affascinanti, tra faggete ad alto fusto vicine ai crinali, secolari castagneti da frutto, freschissimi ruscelli, prati in cui spesso pascolano caprioli e daini, vecchi seccatoi, antichi eremi posti in cima a valli lontane. Numerose sono le proposte per gli appassionati di escursionismo, più di 30 sono gli itinerari del sistema escursionistico SOFT, sorgenti di Firenze Trekking, moltissimi sentieri della REI, rete escursionistica italiana. E poi ci sono i percorsi del Parco Culturale del Monte Giovi, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del Monte Falterona, per non parlare della storica e frequentatissima Via degli Dei. I cammini e i sentieri del Mugello sono stati al centro dell'incontro tenutosi giovedì scorso presso il Camping Village Mugello Verde, a cura dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Club Alpino Italiano Sezione di Firenze e Gruppo Mugello. Un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici, associazioni, operatori turistici e appassionati del settore sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano questo affascinante angolo di Toscana. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto, torna a Barberino di Mugello Aperi Libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'associazione culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, associazione nazionale per la SEU Malattia Rara, e il centro trapianti di Careggi. Nei giorni della Fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si ritrovavano anche al Castello di Capaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con gli artigli delle Farfalle alle 18.30 e Francesco Locanto con una questione di principio alle 21. Martedì 22 settembre alle 18 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura del ricco calendario di eventi di Barberino in Fiera 2026. La Filarmonica sfilerà per il centro storico del paese eseguendo le più note pagine del repertorio bandistico italiano, oltre che i più celebri canti della tradizione popolare toscana e alcuni capolavori internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Torna nei giardini di Piazza Dante martedì 22 settembre dalle 16 alle 18 la seconda sosta per la Biblioteca 2026 del Tam Tam. Si potranno scoprire tutti i servizi e le attività della Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo e approfittare del servizio di prestito libri. Inoltre ci sarà anche Tam Tam con Stamp Lab, laboratorio di stampa creativa per esplorare tecniche diverse. I laboratori sono aperti a tutti senza limiti di età, non servono abilità particolari, la partecipazione è libera e gratuita. Mercoledì 23 settembre alle 18 nel Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo arriva gemellaggio musicale, legame fra la Borghigiana Scuola di Musica Music Valley e Escuela de Musica de Camera de Bogotà. Apriranno la serata i direttori delle due scuole, Gabriel Guzman e Lorenzo Consigli, che illustreranno con la proiezione di un breve video le attività di Bogotà. Seguirà un concerto con brani eseguiti da 3 allieve della professoressa Perla Cangi di Music Valley, Elena Benedetti, Noemi Benedetti e Arianna Rebuffat. Dall'ensemble Amici per la Musica in Bogotà, formato da Paolo Lombardi e Stefano Zanubini violino, Hildegard Kuhn viola, Adriana Marin, Gabriel Guzman e Augusto Gasbarri violoncello e Marilisa Cantini all'organo Stefanini 1696. L'ingresso sarà libero con raccolta di offerte per la scuola di Bogotà.
3: Risultati della domenica calcistica. Nel girone B dell'eccellenza l'Audax Rufina subisce la seconda sconfitta consecutiva perdendo 3-0 in casa contro l'Antella 99 e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione il Luco vince in casa 2-0 contro l'Intercomunale Monsumano e rimane a punteggio pieno, mentre la Fortis Juventus pareggia 1-1 con l'Aglianese. Nel girone C della promozione seconda sconfitta di fila per l'Alleanza Giovanile di Comano, battuta 1-0 sul campo della Sinalunghese. Nel girone C della prima categoria inizia il campionato con la prima giornata 0-0 nel derby mugellano tra Barberino Torino e Gallianese, il San Piero a Sieve pareggia in rimonta 2-2 sul campo della Daytona, il San Godenzo pareggia 1-1 sul campo dello Sporting Arno, mentre il Saginale pareggia in casa 3-3 contro il Fiesole. Nel girone D della seconda categoria il Londa inizia il campionato pareggiando 0-0 sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria lo Scarperia vince per 4-2 il derby in casa contro il Firenzuola, il Vaglia pareggia 2-2 in casa contro la Laurenziana, pareggio anche per il Reconquista 0-0 contro il Sesto Calcio. Nel girone B della terza categoria il Vicchio Sandrovignini pareggia in casa 0-0 contro la Massa, mentre la Rontese aveva battuto 2-1 in casa il Cavallina e Lions Fortis e Juventus avevano battuto 4-1 il Tosi sul campo di Vaglia. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna la Marradese è stata battuta 2-0 sul campo del Bubano Mordano. Per tutti i commenti, le interviste e gli approfondimenti su queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
9: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
10: State con noi e state con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334-7988-000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
1: Oye, dile.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: www.radiomugello.it.

0: le 16 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Da questa settimana è possibile iniziare ad acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi al mese di ottobre 2026, scontati del 50% per volontà della Regione Toscana a compensazione dei disagi straordinari subiti dai pendolari durante i mesi estivi. Tutte le tipologie di abbonamento beneficeranno della riduzione settimanali, mensili, annuali, sovraregionali Pegaso. Le modalità di erogazione saranno diverse, ma qualsiasi viaggiatore acquisti un abbonamento ferroviario che comprende il periodo di ottobre 2026 vedrà applicata la tariffa ridotta. Nel dettaglio, per abbonamenti settimanali e mensili relativi ad ottobre 2026, lo sconto del 50% sarà applicato direttamente al momento dell'acquisto. Anche gli abbonamenti a tariffa sovraregionale, annuali e Pegaso beneficeranno dello sconto. Il periodo coperto dall'abbonamento annuale deve contenere il mese di ottobre 2026. Tempi e modalità per richiedere i voucher relativi agli abbonamenti a tariffa sovraregionale Trenitalia, annuali Trenitalia e Pegaso sono in via di definizione e saranno comunicati entro fine anno.
3: Grazie ad un contributo regionale straordinario sarà completata la riqualificazione del Teatro Cinema di Dicomano. La Giunta regionale toscana ha deliberato nella sua ultima seduta un finanziamento di 130.000 euro che si sommerà ad un contributo di 7.000 euro da parte del Comune per coprire l'intero importo dei lavori stimato in 137.000 euro. Il contributo straordinario è a valere sull'annualità 2026, per cui i lavori dovranno essere eseguiti entro la fine del mese di novembre 2026 rendicontati entro fine anno.
2: Nel centro storico di Barberino di Mugello, l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e alle bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino, il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica è inoltre allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale fiera di settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della fiera di settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito.
3: Una nuova proposta entra nell'offerta formativa del Corpo Bandistico Savoy di Palazzolo sul Senio. Accanto ai tradizionali corsi di tromba, clarinetto, flauto, saxofono, batteria, pianoforte e canto, quest'anno prenderà il via anche un corso di teatro musicale aperto a partecipanti dai 6 ai 90 anni. L'iniziativa è rivolta a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco attraverso la recitazione, il canto e il movimento scenico. Lo spettacolo finale non sarà definito in partenza, ma verrà costruito progressivamente nel corso degli incontri, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle caratteristiche dei partecipanti. Il corso si svolgerà ogni giovedì dalle 19.30 alle 20.30 a partire dall'8 ottobre e fino alla fine maggio del 2027, tenuto dal professor Pier Giacomo Zauli. Il percorso prevede complessivamente 25 incontri ed ha un costo di iscrizione di 50 euro comprensivo di tutti gli incontri. Per informazioni di iscrizione è possibile telefonare o inviare un messaggio al numero 333-3306-191.
2: Un solo volume, due copertine, due inizi e due direzioni di lettura e Don't Panic Run, il nuovo libro di Matteo Lucci, già in stampa in uscita a settembre, che sarà presentato sabato 26 settembre alle 18 nei giardini di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo alla vigilia della Maratona del Mugello. Dal libro nasce anche DPR, un progetto culturale e una community gratuita aperta a chi corre, cammina o sta cercando di ripartire. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo e in caso di maltempo la presentazione si terrà nella sala del Consiglio Comunale.
3: Grande giornata di ciclismo a Borgo San Lorenzo per l'81esima Coppa della Liberazione, storica manifestazione riservata alla categoria allievi che ha riportato sulle strade del Mugello un gruppo numeroso e qualificato. A imporsi è stato Lorenzo Lodovisi, portacolori del team Val di Nievole, protagonista di un arrivo solitario davanti al pubblico assiepato lungo il tratto conclusivo della corsa. Lodovisi ha completato i 93,8 km del percorso in 2 ore 23 minuti e 26 secondi, facendo registrare una media di 39,238. Una prestazione di grande spessore suggellata da un margine netto sugli inseguitori, 41 secondi di vantaggio su Mattia Gastasini dell'Empolese, secondo classificato, mentre sul terzo gradino del podio è salito Gioele Gabrielleschi della Fosco Bessi Calenzano d'Onoratico. I numeri confermano anche la selettività della prova: 185 iscritti, 172 partiti e soltanto 31 hanno concluso la gara con 141 ritiri, dato che racconta meglio di molte parole la durezza di una giornata nella quale ritmo, chilometraggio e andamento della corsa hanno progressivamente ridotto il gruppo.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conad.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conad.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
14: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
2: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
3: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello,

0: Sono le 16:30.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco ripetizioni di latino primo e secondo anno di liceo scienze umane 340 0745 279. Cedesi attività di panificio in Mugello 329 9185 910. Studentessa universitaria in ingegneria impartisce ripetizioni a ragazzi di medie superiori nel Mugello 331 7024 373. Ragazza cerca lavoro per assistenza zona Mugello in possesso di attestati OS OSA 375 9245 110. Cerco lavoro nelle mense fra Borgo San Lorenzo e Scarperia 377 2548 526. Cerco lavoro come manovale o pulizie 334 3463 148. Cerco lavoro solo alla mattina come badante o babysitter zona Mugello Scarperia 338 9043 479. Cerco lavoro come magazziniere autista con patente B o mulettista già in possesso del patentino 338 6613 844. Cerco lavoro come operaio 345 9147 593. Cerco lavoro serale o per il fine settimana e la sera, contattare WhatsApp 353 4563 750. Cerco lavoro come badante fissa o giornaliera 371 3432 021. Fiorella, educatrice professionale laureata, offre ripetizioni a bambini della scuola primaria. Scrivere su WhatsApp o telefonare in ore serali al numero 340 0745 279. Ragazza trentenne mugellana cerca lavoro come babysitter, assistenza anziani o pulizie 370 3171 251. Ragazza cerca lavoro come babysitter o pulizie automunita 327 3499 366. Insegnante effettua lezioni di inglese a domicilio in tutto il Mugello 388 9512 522. Cerco lavoro come assistente anziani, pulizie, vigilanza non armata, automunito 338 7473 936. Signora 54enne di Ronta, disponibile una mattina a settimana per pulizie e aiuto spesa zona Ronta Panicaglia Borgo 366 8762 186. Signora automunita, offre aiuto per stirare la mattina 329 9425 57.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334 79 88 000.
4: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa: Radio Mugello c'è!

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isola.

0: Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales letti e materassi. Da non perdere!
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
6: State con noi. State con Radio Mugello.
7: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Paesaggi silenziosi, boschi e antichi itinerari. Il Mugello è meta ideale per l'outdoor a passo lento. Nel territorio mugellano, infatti, è possibile percorrere sentieri e cammini immersi in paesaggi silenziosi affascinanti, tra faggete ad alto fusto vicine ai crinali, secolari castagneti da frutto, freschissimi ruscelli, prati in cui spesso pascolano caprioli e daini, vecchi seccatoi, antichi eremi posti in cima a valli lontane. Numerose sono le proposte per gli appassionati di escursionismo. Più di 30 sono gli itinerari del sistema escursionistico SOFT, sorgenti di Firenze Trekking, moltissimi sentieri della REI, rete escursionistica italiana. E poi ci sono i percorsi del Parco Culturale del Monte Giovi, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del Monte Falterona, per non parlare della storica e frequentatissima Via degli Dei. I cammini e i sentieri del Mugello sono stati al centro dell'incontro tenutosi giovedì scorso presso il Camping Village Mugello Verde, a cura dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Club Alpino Italiano Sezione di Firenze e Gruppo Mugello. Un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici, associazioni, operatori turistici e appassionati del settore sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano questo affascinante angolo di Toscana. Martedì 22 settembre alle 18 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura del ricco calendario di eventi di Barberino in Fiera 2026. La Filarmonica sfilerà per il centro storico del paese eseguendo le più note pagine del repertorio bandistico italiano, oltre che i più celebri canti della tradizione popolare toscana e alcuni capolavori internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Torna nei giardini di Piazza Dante martedì 22 settembre dalle 16 alle 18 la seconda sosta per la Biblioteca 2026 del Tam Tam. Si potranno scoprire tutti i servizi e le attività della Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo e approfittare del servizio di prestito libri. Inoltre ci sarà anche Tam Tam con Stamp Lab, laboratorio di stampa creativa per esplorare tecniche diverse. I laboratori sono aperti a tutti senza limiti di età, non servono abilità particolari, la partecipazione è libera e gratuita.
3: Una nuova proposta entra nell'offerta formativa del Corpo Bandistico Savoy di Palazzolo sul Senio. Accanto ai tradizionali corsi di tromba, clarinetto, flauto, sassofono, batteria, pianoforte e canto, quest'anno prenderà il via anche un corso di teatro musicale aperto a partecipanti dai 6 ai 90 anni. L'iniziativa è rivolta a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco attraverso la recitazione, il canto e il movimento scenico. Lo spettacolo finale non sarà definito in partenza, ma verrà costruito progressivamente nel corso degli incontri, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle caratteristiche dei partecipanti. Il corso si svolgerà ogni giovedì dalle 19.30 alle 20.30 a partire dall'8 ottobre e fino alla fine maggio del 2027, tenuto dal professor Pier Giacomo Zauli. Il percorso prevede complessivamente 25 incontri ed ha un costo di iscrizione di 50 euro comprensivo di tutti gli incontri. Per informazioni di iscrizione è possibile telefonare o inviare un messaggio al numero 333-3306-191.
2: Mercoledì 23 settembre alle 18 nel Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo arriva gemellaggio musicale, legame fra la Borghigiana Scuola di Musica Music Valley e Escuela de Musica de Camera de Bogotà. Apriranno la serata i direttori delle due scuole, Gabriel Guzman e Lorenzo Consigli, che illustreranno con la proiezione di un breve video le attività di Bogotà. Seguirà un concerto con brani eseguiti da tre allieve della professoressa Perla Cangi di Music Valley, Elena Benedetti, Noemi Benedetti e Arianna Rebuffat. Dall'ensemble Amici per la Musica in Bogotà, formato da Paolo Lombardi e Stefano Zanubini violino, Hildegard Kuhn viola, Adriana Marin, Gabriel Guzman e Augusto Gasbarri violoncello e Marilisa Cantini all'organo Stefanini 1696. L'ingresso sarà libero con raccolta di offerte per la scuola di Bogotà. Con l'avvio dell'anno scolastico il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina mette a disposizione delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado il nuovo catalogo Esplora Museo 2026-2027 con percorsi ed esperienze interattive progettati per stimolare la curiosità e l'apprendimento attivo. Il catalogo è strutturato per affiancare gli insegnanti nella programmazione scolastica attraverso un'ampia gamma di attività educative volte a valorizzare l'arte, la storia, l'archeologia e la natura del territorio. Arte, etnografia e storia, archeologia, natura ed ecologia, le quattro aree tematiche in cui si articola l'offerta didattica tra laboratori, escursioni e visite guidate.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. Tag 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
6: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
9: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La Residenza Sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377 1698 063.
2: Sono le 17 e 31 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
5: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: In ogni momento della tua giornata
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.
11: Radio Mugello.

0: it shakes your booty.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una

0: Vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
2: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
4: State con noi, estate con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Grazie ad un contributo regionale straordinario sarà completata la riqualificazione del Teatro Cinema di Dicomano. La Giunta regionale toscana ha deliberato nella sua ultima seduta un finanziamento di 130.000 euro che si sommerà ad un contributo di 7.000 euro da parte del Comune per coprire l'intero importo dei lavori stimato in 137.000 euro. Il contributo straordinario è a valere sull'annualità 2026 per cui i lavori dovranno essere eseguiti entro la fine del mese di novembre 2026 e rendicontati entro fine anno.
3: Nel centro storico di Barberino di Mugello l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e al bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino, il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica inoltre è allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale fiera di settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della fiera di settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito.
2: Grande giornata di ciclismo a Borgo San Lorenzo per l'81esima Coppa della Liberazione, storica manifestazione riservata alla categoria allievi, che ha riportato sulle strade del Mugello un gruppo numeroso e qualificato. A imporsi è stato Lorenzo Lodovisi, portacolori del team Val di Nievole, protagonista di un arrivo solitario davanti al pubblico assiepato lungo il tratto conclusivo della corsa. Lodovisi ha completato i 93,8 km del percorso in 2 ore 23 minuti e 26 secondi, facendo registrare una media di 39,238. Una prestazione di grande spessore suggellata da un margine netto sugli inseguitori, 41 secondi di vantaggio su Mattia Gastasini dell'Empolese, secondo classificato, mentre sul terzo gradino del podio è salito Gioele Gabrielleschi della Fosco Bessi Calenzano Donoratico. I numeri confermano anche la selettività della prova: 185 iscritti, 172 partiti e soltanto 31 hanno concluso la gara con 141 ritiri, dato che racconta meglio di molte parole la durezza di una giornata nella quale ritmo, chilometraggio e andamento della corsa hanno progressivamente ridotto il gruppo.
3: Risultati della domenica calcistica: nel girone B dell'eccellenza l'Audax Rufina subisce la seconda sconfitta consecutiva perdendo 3-0 in casa contro l'Antella 99 e rimane ultima in classifica a 0 punti. Nel girone A della promozione il Luco vince in casa 2-0 contro l'Intercomunale Monsumano e rimane a punteggio pieno, mentre la Fortis Juventus pareggia 1-1 con l'Aglianese. Nel girone C della promozione seconda sconfitta di fila per l'Alleanza Giovanile di Comano, battuta 1-0 sul campo della Sinalunghese. Nel girone C della prima categoria inizia il campionato con la prima giornata 0-0 nel derby mugellano tra Barberino e Gallianese. Il San Piero Assieve pareggia in rimonta 2-2 sul campo della Daytona e il San Godenzo pareggia 1-1 sul campo dello Sporting Arno, mentre il Saginale pareggia in casa 3-3 contro il Fiesole. Nel girone D della seconda categoria il Londa inizia il campionato pareggiando 0-0 sul campo del Bagno a Ripoli. Nel girone F della seconda categoria lo Scarperia vince per 4-2 il derby in casa contro il Firenzuola. Il Vaglia pareggia 2-2 in casa contro la Laurenziana, pareggio anche per il Reconquista 0-0 contro il Sesto Calcio. Nel girone B della terza categoria il Vicchio Sandrovignini pareggia in casa 0-0 contro la Massa, mentre la Rontese aveva battuto 2-1 in casa il Cavallina e Lions Fortis Juventus avevano battuto 4-1 il Tosi sul campo di Vaglia. Nel girone M della seconda categoria di Ravenna, la Marradese è stata battuta 2-0 sul campo del Bubano Mordano. Per tutti i commenti, le interviste e gli approfondimenti su queste partite, l'appuntamento è come di consueto lunedì alle 18.45 con una nuova puntata di Contropiede.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
6: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
8: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata.

0: da sola.
1: Raccontalo urlando in versi.
0: E amore, vedrai che all'inferno non ci vai tu.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

Senza averti qui. E poi mi sento un po' strana e mi trema la mano. Mi manca l'aria se tu non sei qui. E pensandoci bene, se questa canzone mi parla.

0: Radio Mugello.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Scopri il bar tabaccheria Bar Bamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Bar Bamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
9: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti, presenta Contropiede, notizie, commenti, curiosità e numeri del calcio dilettanti del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. Contropiede, un programma di Alessio Barletti, Marco Gianassi e Pietro Ballini, con la collaborazione di Fabrizio Paoli e Lorenzo Cancemi.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
3: Buonasera, buonasera, bentrovati. Secondo appuntamento dell'anno di Contropiede. Si può dire che siamo partiti per il verso giusto. Adesso tutti i campionati sono iniziati. Questa settimana si torna anche in campo infrasettimanale con le coppe, ma alla base di tutto c'era voglia. Adesso tutte le nostre squadre sono scese in campo almeno per una partita. Sono iniziate anche tutte le nostre rubriche, l'avete viste sul sito, prosegue la nostra Superlega, la novità di quest'anno. C'è la novità da questa settimana della Top 11 che trovate sul nostro sito e sui nostri social, poi magari ve la leggeremo anche, ma insomma gli argomenti sono tanti. Gli ospiti sono direi di assoluto riguardo, visto che si tratta anche di una prima volta, ma immarcescibile come sempre accanto a me Marco Gianazzi.
4: Sì, buonasera a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici, anche perché insomma c'è stato un aumento dell'interesse dal pubblico.
3: Ma quando
4: femminile
3: ci sei te?
4: No, assolutamente no, è il principe che fa da traino. Ma buonasera soprattutto a un gradito ospite che l'anno scorso ho provato a chiamare più volte ma non mi rispondeva al telefono, forse aveva cambiato il numero. Buonasera a Roberto D'Annibale.
5: Buonasera a tutti
3: e bentornato in Mugello, anzi bentornata a Borgo, che è stato luogo di tuoi tanti cimenti, anche tante soddisfazioni, non solo Borgo, perché parlavamo di San Gaudenzio, insomma il Mugello l'hai vissuto sotto tanti punti di vista, Roberto.
5: Beh, io intanto grazie dell'invito, perché ogni volta che torno a Borgo torno a casa. Io facevo una valutazione oggi mentre venivo giù da Calenzano, qui nel Mugello ho passato, tra giocatore e allenatore,
4: 20 anni.
5: 14 anni. 14 anni, ne ho passati 6-7 da giocatore tra San Gaudenzio e Barberino e poi il resto tra San Pier e Assieve e Borgo. Quindi Mugello, Borgo in particolare, è il posto dove mi sento più a casa.
4: Poi tra l'altro, se vogliamo allargare, tu hai allenato anche a Pontassieve, quindi
5: ho allenato anche a Pontassieve, sì.
4: Esatto, era promozione 30 anni fa, 35 anni fa.
5: Se credo sia il 99.
4: No, 30, 26.
5: Che venne, mi sembra che venne in amichevole la Fiorentina con Trapattoni in panchina.
4: E tu hai vinto col Trap? Non ci credo.
5: No. Però l'amichevole era infrasettimanale col Trapattoni.
4: Hai strappato un pareggio quantomeno al Trapattoni.
3: Allora, a Roberto poi chiederemo, oltre che di quello che sta facendo, oltre un giudizio sul nostro calcio, su quanto il calcio è cambiato in questi anni, perché credo il calcio dilettantistico nei metodi, nei modi, nei giocatori stessi è molto cambiato, con una netta accelerazione negli ultimi anni. Poi in bene o in male forse non sta a noi giudicarlo, ma noi abbiamo tanti temi della giornata di ieri di cui parlare, che intanto introduciamo con i titoli del nostro Lorenzo Cancemi, rubrica che anche questa da oggi riparte.
2: I titoli di Lorenzo Cancemi.
6: Avvio in salita. Partenza difficile per il campionato dell'Audax Rufina. Al secondo appuntamento i bianconeri dei francini vengono sconfitti 3-0 dall'Antella in casa, restando fanalino di coda della classifica. Tutto in pochi minuti. Partenza convincente invece per il Luco in promozione, che trova la seconda vittoria in altrettante partite grazie ai gol di Aiello e Chiariello nei primi 10 minuti. Si decide nella prima parte di gara la sfida tra Forti Salianese, terminata 1-1, sconfitta di misura per il Dicomano contro la Sina Lunghese. Punto di partenza. In prima categoria terminano in parità gli impegni delle nostre rappresentanti. Finisce a reti inviolate il derby tra Barberino e Gaglianese. Pari esterni invece per San Piero Assieve e San Godenzio, mentre il Sagginale è protagonista di uno scoppiettante 3-3 contro il Fiesole. E infine Cortina e Show. In seconda categoria, gol e spettacolo nel derby tra Scarperia e Firenzuola, terminato 4-2 per i padroni di casa. Arrivano punti anche per Reconquista, Londa e Vaglia, i cui rispettivi impegni terminano in parità.
3: Allora, abbiamo sentito i

0: in mente saginale. Il di saginale, insomma, con continuo.
1: Ma lo stesso Daytona San Piero Sieve 2 a 2. Sieve,
0: insomma, ieri se ne sono già viste di belle. Marco, partiamo dalla Rufina e così coinvolgiamo Roberto che l'eccellenza magari l'ha conosciuta, soprattutto la Serie D, ma insomma anche l'eccellenza. Rufina, e tu ieri hai seguito, quanto c'è, tra virgolette, di demerito della Rufina, quanti invece di grande merito di un'Antella che insomma sembra costruita anche per stare in vetta.
1: Beh, insomma, demerito, forse io ho avuto l'impressione che siano entrati in campo un po' impauriti i ragazzi di Alessandro Francini, perché di fronte non c'è una squadra d'eccellenza, è una squadra da Serie D. Prendi i nomi, cioè gli mancava un attaccante, ce n'hanno tre o quattro di attaccanti forti, gli mancava l'attaccante, hanno preso Pinzauti dal Prato, cioè non hanno preso il primo che passava, per farti un nome. Poi c'hanno due ragazzi in quota, uno ha fatto anche un 2008, Giuliano. Ma poi sembrava giocasse tutti all'attacco lì, da Bellini, insomma è una squadra veramente di un altro livello. Loro hanno, la Rufina ha retto diciamo 15-20 minuti, poi c'è stato il rigore, un cross laterale, un fallo di mano, quindi rigori, dopo 8 minuti hanno fatto il 2-0 e c'è stato poco da fare. Però, come abbiamo parlato anche con Massimo Innocenti, direttore generale, non sono queste le partite da fare punti. Certo, se li fai ben volentieri. Lo stesso Francini ha detto, ma tra l'altro c'è anche il dente avvelenato perché è stato mandato via 3 anni fa dall'Antella dopo 4 mesi. Lo stesso Francini ha detto, ma io glielo avrei fatto volentieri uno scherzetto all'Antella, ma sono più forti. In quel girone, tra l'altro, parlando con Alessandro Donatini, ex Fortis, Rignanese, Montevarchi e quant'altri, che è ancora fuori dai giochi, mi ha detto lui che in eccellenza, nel girone B dell'eccellenza, quindi dove c'è San Giovannese, San Sovino e quant'altro, si allenano tutti di pomeriggio, tranne la Rufina e un'altra squadra. Poi in eccellenza si allenano tutti di pomeriggio, quindi per dirti... E poi ribadiamo e chiudo il discorso sulla Rufina. In quel girone lì la Rufina deve pensare alla parte alta della parte destra della classifica, ma vincere vince uno solo, quindi uno tra Sansovino, San Giovannese, Antella e forse Valentino Mazzola, vince uno solo, quindi
0: Roberto, ti coinvolga, a parte la specificità della Rufina. Marco parlava di nomi, di giocatori presi, e ovviamente ancora oggi, come qualche anno fa, chi può investire parte nettamente favorito. Ma quanto ora nel calcio moderno, nella costruzione delle nuove squadre, conta la programmazione, delle idee chiare, quindi un piano tecnico anche iniziato bene, una metodologia di lavoro? Quanto è importante, ti chiedo se è più o meno importante di qualche anno fa per costruire qualcosa di importante.
2: Io ho sempre detto e ho sempre creduto che dall'allenatore ai giocatori a tutti, siamo tutti dipendenti di una società, e dipendente di una società vuol dire che in cima alla piramide ci deve essere qualcosa di concreto, qualcosa di forte che dia le diritti, le disposizioni e compagnia bella. Quindi io credo che quando una società forte fa una squadra forte. E una cosa che mi piace sottolineare, ho sentito parlare di allenamenti della Rufina alla sera e le altre di pomeriggio, io credo che è una cosa che alla lunga fa la differenza, perché io sì, va bene Serie D a Borgo il pomeriggio, Scandicci in eccellenza il pomeriggio. Il pomeriggio è tutto un altro modo di allenare, ma non perché quelli che allenano la sera siano peggio o meglio, o i giocatori siano peggio o meglio, perché se prendi un giocatore e lo alleni alle 3 di pomeriggio gli puoi chiedere delle cose, quando lo alleni alle 7 della sera, magari dopo 8 ore di lavoro, che sia qualsiasi tipo di lavoro, ufficio più manovalanza, che vi pare a voi, sicuramente,
0: anche studi
2: assolutamente, prendi una persona e si è alzata alle 7 di mattina e alle 7 della sera è a tua disposizione con tutto l'impegno che ci mette in compagnia bella. Io quando parlo di carichi di lavoro, quando ne parlo con qualche preparatore atletico, dico sempre di sommare le cose, devi sommare non solo il lavoro che devi fare, ma bensì anche il personaggio che hai alle mani. Alle 3 io ho gente che o fa part time o fa quello e basta, perché magari il rimborso lo permette, alle 7 ho altre tipologie di giocatori. E sono sicuro, e a me è capitato, che Ne abbiamo avuto sicuramente beneficio allenarsi nel pomeriggio, perché nel pomeriggio, sia a parte del fatto climatico, è proprio l'attenzione di poter chiedere qualcosa.

0: qualcosa di più. E magari la sera hai più difficoltà a chiedere qualcosa di più ai giocatori, perché tatticamente non gli puoi stare a martellarli fissi, un po' per il clima, un po' per tutto il resto. Credo che questo faccia differenza. Però sottolineo ancora, la prima cosa importante è la società. La società, che una società importante fa una squadra importante, tutto il resto di giocatori, direttori, sono tutti dipendenti, per me la società soprattutto.
1: Roberto, ti chiedo un'altra domanda, poi magari sentiamo le interviste di ieri di Marco a Rufina. Non ti voglio trascinare il solito giochino, il livello era più alto prima, il livello è più alto ora, poi magari ci dici anche la tua opinione su questo, ma non è questo. Però ti chiedo, si parla tante volte, in parte lo diciamo anche noi andando sui campi, di un calcio adesso molto più fisico, in cui si viaggia di più, ma in cui si è perso da un livello, a livello tecnico e a livello caratteriale, comportamentale rispetto a prima. Secondo te è reale, e se sì, da che cosa dipende?
0: Io credo che il discorso è che il lavoro secondo me è importante, il lavoro anche soprattutto vedo il livello è cresciuto, secondo me è cresciuto, anche perché ora non voglio offendere nessuno, non parlo ai miei tempi da allenatore, io parlo ai tempi antichi da quando giocavo, quindi magari c'era l'allenatore di buona volontà, assolutamente persone in gambe, che se uno o autodidatta o magari faceva dei corsi oppure si informava, compagnia bella, e dava il suo massimo, e noi veramente eravamo, diciamo, un po' così giocavamo. Poi il livello è assolutamente cresciuto, perché il livello degli allenatori oggigiorno è cresciuto tantissimo, perché sicuramente sono tutti bravi, informati, c'è i corsi obbligatori che è giusto che le faccio, c'è gli aggiornamenti obbligatori che è giusto che fanno,
1: anche tante tecnologie a disposizione,
0: tante tecnologie a disposizione, quindi diciamo un allenatore, diciamo, è anche facilitato a mettere in pratica quello che sa, insieme a tutto quello che gli offre la tecnologia e compagnia bella. Credo che, al di là del tutto del livello alzato o non alzato, io sinceramente ho vissuto dei begli anni, compreso qui a Borgo, compreso perché sinceramente si faceva anche delle cose interessanti. Io non è per, ma per farvi capire, era il 2002, si faceva qui a Borgo, si faceva 3 allenamenti al giorno, se ne faceva uno alla mattina in piscina, poi si faceva colazione a zona, poi si andava in palestra qui a Borgo, poi ci trovavamo, pranzavamo a zona, poi tecnico tattico il pomeriggio, quindi facciamo 3 allenamenti, ed era il 2002, quindi voglio dire, anche prima, diciamo, non solo io ma anche altri, non è che eravamo riportati dalla piena. Ora, diciamo, le tecnologie gli danno un aiuto maggiore a questi allenatori, che sicuramente insieme alle loro competenze possono mettere insieme anche tutto il resto.
1: Allora, noi andiamo a sentire l'intervista fatta da Marco al termine della gara di ieri. Che aria tirava?
2: No, anche Massimo Innocenti, il direttore generale, che era stato un
1: chiaro lunedì,
2: sì, insomma, l'anno scorso aveva tirato un po' le orecchie, perché in effetti perdere punti a Montespertoli, con tutto rispetto della squadra dei Sarti, ma insomma il Montespertoli, come la Rufina, credo debba fare un altro campionato rispetto a quella squadra che ti ho citato prima. E quindi no, mi è sembrato tranquillo, e sono salutati sia lui e Francini, e oggettivamente la disparità delle forze in campo era evidente. Prego, Roberto, volevi aggiungere qualcosa,
0: sì,
2: Roberto?
0: Per quanto riguarda la Rufina, secondo me è piazza importante, e l'unica cosa, ecco, per dire, si sta parlando anche di allenatori, io mi riferisco a quello, e casualmente ho avuto conoscenza anche prima, quando era ragazzo, dell'allenatore
1: Francini,
0: che credo sia un 79, credo che sia
2: ex Stignanese,
0: ex Fiorentina, ex Pistoiese, sì, l'ho conosciuto per altre faccende, vi devo dire, poi l'ho rincontrato.
2: È un fisioterapista, credo.
0: Fisioterapista. L'ho rincontrato quando facevo direttore tecnico, lavoravo dal punto di vista tecnico lì a Calenziano insieme a Corrado Scintu, l'ho trovato e lui allenava
2: Rondinella.
0: E parlandoci, al di là del piacere di vederlo, ho sentito una frase importante che mi piace anche sottolineare, è che mi disse, io gli feci complimenti che fecero veramente una bella partita, mi disse, io ricerco sempre la qualità dei giocatori, e quando ho la qualità dei giocatori mi sento più tranquillo. e vi dico sinceramente che la qualità dei giocatori oggigiorno fa la differenza, al di là della capacità degli allenatori, che sono tutti, vi ribadisco e sottolineo, sono tutti bravi e competenti, ma tanto se la qualità dei giocatori alla lunga determina. E quindi questa frase ha detto Francini è una cosa importante,
1: un credo. Buon punto di partenza,
0: sì, perché devi, secondo me devi giocare, provare a fare la partita, dare qualità alle giocate, ai giocatori che devono correre, lottare, compagnia bella. Però io ho domandato l'altro giorno qui a Carraia, ti sto dando una mano come amico del presidente, diciamo,
2: consulente tecnico.
0: Sì, diciamo consulente tecnico, senza invadere altri territori, parlando alla squadra, gli disse se per favore c'era qualcuno mi dava per scritto un'esercitazione che allenasse la grinta, la determinazione, la bava alla bocca, io ero pronto a prendere un foglio e a 69,10 anni e scrivere qualsiasi cosa, ma nessuno si è alzato. Quindi credo che questa è una cosa un po' che nasce da dentro, nascerà un poco dalla metodologia di lavoro, perché effettivamente io ho provato anche a fare rebbe e pallate di neve per stimolare la situazione, però non sempre ci si riesce a entrare nella testa. Però credo che la qualità dei giocatori faccia la differenza. Ecco perché vi dico, quando sento uno dice io mi difendo e gioco e sono più tranquillo cercando la qualità dei giocatori, io sono contento di quello che dice.
1: E allora sentiamo l'intervista di Rufina e poi a seguito ci sentiamo subito al volo i numeri del nostro Fabrizio Paoli, i numeri della giornata di ieri.
3: Ed eccoci nello spogliatoio dell'Aldo Strufina con mister Alessandro Francini. Si è visto subito che insomma l'Antella voleva prendere 3 punti già dei primi minuti del primo tempo, c'è stato poco da fare, ma forse l'approccio era doveva essere un po' più combattivo, chissà, contro questa squadra però è dura.
4: Ma allora, se mi permette, non condivido la tua analisi. Sono partiti dove loro hanno una strapotere fisico e quindi quello si vede, è inevitabile. Però i primi 25 minuti abbondanti, anche parlando con loro mister, era stata dura, abbiamo provato a prenderli in un altro modo, loro ci aspettavano diversamente perché comunque hanno uno staff che studia le partite e noi abbiamo provato a sorprenderli, chiaramente sapevamo della difficoltà e non ci siamo riusciti, però la partita era sui binari del loro strapotere fisico e anche tecnico, ma comunque fino all'episodio del rigore oggettivamente non mi sento di dire niente ragazzi. Dopo ci siamo strutti e come fai con queste squadre qua, non è solo una questione di valori che escono fuori e dopo ti palleggiano in faccia, prendono sicurezza, trovano qualità dappertutto, fanno dei cambi mostruosi e quindi niente, onore a una squadra allenata divinamente, a una società che ha chiare le idee. Credo insomma che non sempre la Rufina troverà un'Antella di fronte, però noi dobbiamo sicuramente lavorare sul nostro e svoltare velocemente
3: e andare a Colle magari con una squadra più alla vostra portata e cercare di fare punti importanti.
4: Assolutamente, anche nonostante questo il campo di Colle è un campo storico, tradizione, difficilissimo da affrontare, ma io sinceramente ero partito per fare lo scherzo anche all'Antella, non è che ero partito per non vincerla, sapendo tante cose, ecco, sapendo la differenza di valori, la differenza di condizione e tutto il resto. Sicuramente a Colle diventa una partita ancora più importante, ancora più bella da andare a giocarsi, ci vuole coraggio, ci vuole personalità e ci vuole anche più qualità nei singoli, che sono convinto che i miei ragazzi non mi deluderanno domenica prossima. Non mi hanno deluso nemmeno oggi.
3: Senti, avete cambiato tanto rispetto all'anno scorso, a che punto siamo con l'amalgama dei 20 giocatori che hai? 20 passa?
4: Ne ho 22, compreso Bartolini che sta rientrando da un crociato. I ragazzi si stanno conoscendo, sapevamo che correvamo questo rischio, che non era solo il cambio di categoria, ma era anche proprio il dover ricostruire un po' una base. Ma ci sono tanti giocatori validi, di valore, da categoria, e quindi c'è solo da lavorare. Io non mi sono mai tirato indietro, ricordo i miei esordi alla Rondinella, sono partito con 4 sconfitte. Mi ricordo che all'Antella partivo con 1 punto in 4 partite e comunque al netto dell'esonero sono andato via da quintultimo, che era in quel momento lì era l'obiettivo della squadra, cercare una salvezza, eravamo lì al bordo, quindi figurati se mi spavento, anzi il lavoro è la cosa bella per cui si viene al campo e bisogna migliorare a tutti, anche io sicuramente.
3: E quindi in bocca al lupo Alessandro.
4: Viva, viva.
5: I numeri a cura di Fabrizio Paoli.
6: In eccellenza l'Audax Rufina subisce la seconda sconfitta di fila in campionato, la terza se si comprende anche la Coppa Italia. La squadra di Francini non ha mai vinto nelle prime quattro gare ufficiali giocate in questa stagione. In promozione il Luco conquista la seconda vittoria di fila in campionato per la squadra di Privitera, che non ha mai pareggiato nelle prime quattro gare ufficiali. Assegno Aiello e Chiariello, entrambi al primo centro con la nuova maglia. La Fortis Juventus pareggia dopo due successi di fila, compresa la Coppa Italia, per la squadra di Morandi, che nelle prime quattro gare ufficiali è rimasta imbattuta. Primo gol con la nuova maglia di Pozzi. L'Alleanza Giovanile di Comano incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato, entrambe senza andare a segno. La squadra di Dio Taiuti non ha mai vinto nelle prime quattro gare ufficiali, ottenendo solo un pareggio. In prima categoria il Barberino è rimasto imbattuto nelle prime due partite ufficiali giocate in questa stagione, mantenendo la porta inviolata. La squadra di Scintu al primo 0-0 stagionale ha vinto una sola volta negli ultimi cinque debutti. Nel 2024 2-0 in casa con la Fulgor Castelfranco. La Gallianese pareggia al debutto in campionato dopo due successi di fila alla prima giornata. La squadra di Lastrucci al primo 0-0 in questo torneo è rimasta imbattuta nelle prime due gare ufficiali della stagione. Il Saginale pareggia dopo due sconfitte, ma dopo tre gare ufficiali non ha ancora vinto. Per la squadra di D'Onofrio, doppietta di Arrighini e prima rete in campionato di Pieri, entrambi già a segno in Coppa Toscana. Il San Gaudenzio pareggia dopo due sconfitte di fila in Coppa Toscana, entrambe per 1-0. Per la squadra di Giannoni, che non ha mai vinto nelle prime tre gare ufficiali della stagione, primo gol in campionato di Farsi. Il San Piero a Sieve rimane imbattuto dopo le prime due gare ufficiali della stagione. Per la squadra di Coppini, che ha realizzato 5 reti in 180 minuti, doppietta di Clementi, che aveva già segnato in Coppa Toscana. In seconda categoria il Londa pareggia dopo due sconfitte di fila in Coppa Toscana, ma dopo tre gare ufficiali non ha ancora vinto. La squadra di Cannone, che è tornata in seconda categoria dopo tre anni, non va a segno da due incontri. Lo Scarperia vince al ritorno in seconda categoria dopo quattro anni. Per la squadra di Nencini, che nelle prime due gare ufficiali ha segnato 8 reti con 7 marcatori diversi, primo gol in campionato di Mochi, Ciolli, Vannini e De Meco. Il Reconquista rimane imbattuto alla prima giornata di campionato per il quarto anno di fila. La squadra di Barone non ha vinto nelle prime due partite ufficiali della stagione, anche se poi in Coppa Toscana è arrivato un successo a tavolino. Il Vaglia ha debuttato con un pareggio in seconda categoria, 10 anni di distanza dall'ultima esperienza di una società del paese. Per la squadra di Falleri, che è rimasta imbattuta nelle prime due gare ufficiali della stagione, anche se poi in Coppa Toscana è arrivata una sconfitta a tavolino, prima rete in campionato di Lorenzo Merolla e Romano. Il Firenzuola viene battuto nel debutto del 23esimo campionato consecutivo in seconda categoria. Per la squadra di Torresi, che alla prima giornata non perdeva da 4 anni, 2-1 al San Polo nel 2022, primo gol stagionale di Comelli e Nuti. Nella classifica della Scarpa d'Oro Mugellana infine rimane al comando Lazzari del Luco con 3 punti, che precede Arrighini del Saginale e Clementi del San Piero a Sieve, entrambi al secondo posto con 2,50.
5: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
7: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
1: Allora, rientriamo per parlare di promozione, così parliamo anche della tua Fortis. Fortis ieri fermata 1-1 dall'Aglianese, era andata in vantaggio con un gol di Pozzi, al ritorno a Borgo dopo tanti 10 anni.
2: 10 anni, credo.
1: E poi è arrivato il pareggio, un pareggio che sta un po' di occasione persa, anche se la Fortis deve fare fronte a tante assenze. Avevamo già detto di Guidotti e ne avevamo parlato anche col tecnico Morandi. Qualcuno non è ancora nella condizione migliore. Si è aggiunto un problema che ora andrà verificato per Serotti quando tornerà disponibile. Insomma, se si mettono tutte insieme, è rientrato forse ieri Duccio Paoli, ma o comunque era stato fuori, quindi anche a livello di condizione e di completezza della rosa la Fortis ha ancora qualcosa da rimettere in un girone che ora vede in testa il Lugo con la seconda vittoria di ieri, e in un girone in cui tutti aspettavamo la Massese. Ieri ha preso,
2: ne ha preso 4 agli Oliveti dal Calenzano, altra squadrona. Insomma, la Massese per ora c'ha solo il blasone, perché i risultati sono, anche se ha vinto fuori alla prima, però ieri ha perso con il Calenzano. Volevo aggiungere una cosa della Fortis: come sanno molti nostri radioascoltatori tifosi, mercoledì scorso ha passato il turno di Coppa Italia a livello di promozione, battendo il Lugo per 1-0, e ora passa agli ottavi di finale regionali, e il 4 di novembre giocherà sul campo delle Boschi a Firenze.
1: Alla Trave.
2: Esattamente.
1: Roberto, e poi sentiamo l'intervista proprio con Pozzi, autore del gol di ieri. Non so quanto hai seguito un girone, comunque si è parlato di Calenzano, si è parlato di Fortis, il girone cosiddetto del mare, un girone in cui in genere normalmente si dice si gioca anche di più, in cui magari l'aspetto tecnico è superiore rispetto a quello della grinta più presente in altri gironi. Che idea ti sei fatto, e che, ma per quanto tu ne possa sapere, quanto la Fortis può far bene in questa stagione?
0: Allora, quello che conosco bene è sicuramente la realtà di Calenzano, visto anche che ci abito, anche se sto a Carraia, no, a Calenzano, ma insomma sono lì a
1: frazione.
0: Però conosco bene perché è entrato questo personaggio, presidente, che ha rivoluzionato un po' tutto e ha investito tanti soldi sia nell'ambiente in generale dello stadio, rifacendo delle strutture importanti che sicuramente porteranno anche a dei miglioramenti e compagnia bella. E poi credo ha investito tantissimo anche sul settore giovanile, e credo lo sia importante, perché tanto oggigiorno andare a comprare giocatori costano, e bene lavorare sul settore giovanile e compagnia bella. Quindi sicuramente Calenzano non è una sorpresa per quanto mi riguarda, anzi sicuramente credo che se non arriva in fondo bene è un mezzo fallimento, per quanto ne conosco io e per gli investimenti ci sono stati. Quindi detto ciò, per quanto riguarda la Fortis, il mio è solo, vi posso dire, è solo affetto, nel senso che comunque sia rimango e rimarrò sempre un tifoso, e la seguo sempre con simpatia. La Fortis che conosco io meritava, e il paese soprattutto merita, un altro palcoscenico, e quindi entrare nei dettagli tecnici con la Fortis direi degli sfondoni. Quello che mi va di sottolineare, ho rubato quello che avevate detto voi, e quello che ho detto prima, è una cosa andare in campo con una squadra, con dei titolari in squadra, e quando cominciano a mancare 3 o 4 assenze, e poi si perde, cioè si è perso, ma domandiamoci anche perché si è perso, perché bene o male 2, 3, 4 assenze di un certo calibro possono fare la differenza. Ritorno a dire sempre, e io ho sempre pensato che il lavoro pagasse, il lavoro allenatore pagasse, prima il lavoro paga, e nell'invecchiare mi sono reso conto che la qualità dei giocatori determina. Quindi quando mancano 3-4 giocatori il giudizio può essere anche...
2: A meno che tu non abbia una panchina con altri 3-4 forti altrettanto.
0: Dipende un attimino...
2: Dal presidente.
0: E dal portafoglio. Sì. Perché io credo che fare la spesa al supermercato col portafoglio pieno sia facile per tutti.
2: Certo.
0: E qui a Borgo ho visto anche passare direttori importanti che magari riuscivano a fare la spesa col portafoglio. Magari andare col portafoglio vuoto è un po' più difficile.
2: E ti lì ci vuole un po' più di competenza.
0: Competenza, e io a dire, risottolineo un'altra volta l'importanza del lavoro del settore giovanile, che lì è determinante, perché oggigiorno se si riesce a costruire qualche giocatore già da lì, diciamo è un buon auspicio.
2: Purtroppo da questo punto di vista la Fortis negli ultimi 10-15 anni è calato molto.
1: Intanto prima di poi, scusa Roberto,
0: io parlo in generale, non parlo solo per la Forza, in generale è chiaro che
1: certo.
0: Io parlavo con un mio amico, mi disse la Forza mi sembra un per punti regionali, non
2: esattamente
0: so. Quello,
2: purtroppo è così.
0: Io volevo dire, quando tocco l'argomento Fortis, scusatemi, ma toccate il sentimento, quindi preferisco risarlo. Sottolineo solo che magari mettere in campo una squadra e invece mettere un'altra può anche falsare un po', cambiare il risultato.
1: Intanto dicevo, nel frattempo c'è un momento caramba e sorpresa,
2: esatto,
1: perché è arrivato come sempre in ritardo Pietro Ballini.
8: Buonasera a tutti.
1: Roberto arrivava in ritardo anche agli allenamenti.
0: Questo è un ragazzo che del 90, credo. Sì. Vedi come lo ricordo, sono passati tanti. Era il 2010 e lui, Gurioli, Sirotti, così. E
1: li abbiamo detti prima.
0: Venivamo nel settore giovanile. E lui, Guidotti, sì, insomma, esatto. Ora scusa se ho lasciato qualche cosa. E lui mi ricordo che è un bel medianino, cioè, aveva secondo me aveva anche una bella prospettiva, però,
1: scusami, poco passo
0: Roberto, poco passo, ma però per mettere un ragazzo intelligente.
2: Prima a microfoni spenti ci hai detto che hai preferito Pietro Ballini a Luca Lunno Corbucci, ma com'è possibile?
0: Allora, io
2: avevi bevuto quel giorno?
0: Certamente, ma io dico una cosa, e questo ve lo dico perché me la sono tirata sempre. Quando nell'Inter, non so quante quote o non quote ci sono nelle...
2: In promozione c'è il 2007, in eccellenza
1: una quota.
2: In eccellenza un 2007 e un 2008.
0: E in interregionale?
1: Tre.
2: Tre o quattro addirittura. Credo siano quattro in interregionale.
0: Quattro quote che devono usare per forza in delle volte cambia la situazione, cambiano, certo. Quindi io credo è stata l'unica situazione che i soldi da dilettante sono andati a professionisti, e te per andare a prendere un prestito che ti possa fare da una primavera a Empoli, io non mi viene da pensare, te lo dico, un gratis. Quindi sicuramente c'è delle cose dietro, delle scritture dietro, che vi pare a voi, quindi sicuramente è una situazione difficile. E in quel caso lì, quegli anni c'era il quattro giovani. E non devo dire che era il male minore, perché sarebbe ingeneroso, ma Ballini era un giocatore che secondo me poteva davanti, lo faccio già davanti alla difesa, era un giocatore che poteva non sostituire, perché Lunno Corbucci era un gran bel giocatore, però in quel momento lì era quello che con la sua intelligenza, il suo modo di giocare, il compagno Ella poteva
2: addormentava il gioco,
0: poteva fare meno danni di qualche un altro, scusa se te lo dico,
1: ecco, però... mi sembra che abbia fatto un bel complimento.
0: È così,
1: va bene, così. Andiamo a sentire Pozzi.
8: Siamo con il capitano Leonardo Pozzi della Fortis a fine partita. Leonardo, ho visto un po' di musi lunghi a fine partita, nonostante un pareggio che comunque vi ho visto giocare abbastanza bene.
9: Sì, rimane sempre un po' d'amarezza, perché sono partite belle da giocare e con tifosi così importanti dalla nostra parte, quindi è sempre bello giocarle queste partite. Abbiamo avuto delle occasioni come loro, e ovviamente ci si aspetta sempre di fare il meglio la domenica e cercare di portare a casa l'intera posta in palio. E si è chiusa tutta nel primo tempo e ci accontentiamo di un pareggio e va bene così.
8: Tu sei un difensore, ma hai fatto due cose oggi da attaccante puro. Prima il gol, bravissimo a prendere il tempo agli avversari, poi quel colpo di tacco, se va, come ti ho detto prima, se va dentro credo venga giù anche le tribune. No?
9: Sì, è bello fare il primo gol poi per la Fortis nel calcio che conta nella prima squadra, quindi è un'emozione unica. E ho dato tutto me stesso, come sempre farò, e sì, i due gol sarebbe stato il coronamento di un sogno, ma insomma ci accontentiamo di uno e di portare a casa un punto molto importante con una squadra molto forte.
8: Ultima domanda, non ti voglio mettere in difficoltà, però è una squadra, la Fortis, molto rinnovata rispetto all'anno scorso, siete arrivati in tanti, però mi è sembrato già da ora che comunque come gruppo siete già abbastanza avanti dal punto di vista, qualche errore magari in fase di costruzione, a quello ci può stare, però ecco, come movimenti, come stare in campo, credo siete già abbastanza amalgamati.
9: Diciamo che siamo tanto giovani e siamo umili e un gruppo forte e si sta bene insieme, quindi penso sia l'80% di questo sport, e cerchiamo sempre di creare e di dare il massimo per questi colori, e siamo giovani e si combatterà, e si vede anche in campo, siamo squadra.
1: Allora, abbiamo sentito Pozzi, tra l'altro prendo l'occasione, poi andiamo a parlare Marco di Luco, anzi affido a te parlare di Luco, per leggere la nostra prima top 11, visto che Pozzi è nella top 11, i nostri curatori della top 11 hanno messo Raveggi della Gallianese tra i pali, una difesa a 4 con Chiariello del Luco, Satta del Barberino, Pozzi della Fortis e Tagliaferri dei Lions, Fortis Juventus, centrocampo a 3 con Calzolari e lo Scarperia, Righini del Sagginale, Farsi del San Godenzo, il tridente di ieri, segnata anche dai gol fatti evidentemente, ma per un attaccante importante, ci sono De Meco dello Scarperia, Clementi del San Piero Assieve e Aiello del Luco. Ovviamente il nostro è anche un gioco perché mettiamo insieme giocatori dall'eccellenza alla terza categoria e quindi certo. È chiaro che tutto va un po' parametrato.
2: No, poi quando ho letto questa top 11 mi è venuto in mente, ma si mette i giocatori, ma un allenatore della settimana non lo mettiamo? Esatto. E ora stiamo addirittura pensando di fare una panchina d'oro mugellana. Ogni settimana prendiamo 5 allenatori, il primo diamo 5 punti, al secondo 4 e via via, e alla fine dell'anno tiriamo le somme e regaleremo questo trofeo, questa coppa della panchina mugellana. Potrebbe essere un'idea così simpatica, no. Naturalmente sullo scherzo, come la top 11, e magari la scarpa d'oro è un po' più diversa perché lì ci sono anche da parametrare i gol fatti in eccellenza anziché in terza o seconda categoria, ma insomma ecco, è un gioco per allietare questa cosa.
1: Pietro e Marco, parliamo di questo Luco, è davvero una sorpresa vederlo, è vero, due giornate, fare un giudizio dopo due giornate eccessivamente affrettato, però una squadra partita anche con tanti cambiamenti in quest'estate, essere partita così forte credo sia un segno importante.
10: Io devo essere molto onesto, perché a Saginale sono venuto a fare l'amichevole e quando abbiamo fatto l'amichevole mi sono un po' preoccupato per il Luco. Devo essere proprio onesto, gliel'ho detto anche a loro, perché magari erano sulle gambe, avevano fatto tanti allenamenti, venivano da penso più di 7-8 giorni di allenamento come si era fatto noi, però non li ho visti benissimo. E in realtà mi devo ricredere, perché all'inizio dell'anno, anche se pur poco, perché comunque la Coppa e le due partite di campionato dicono che Luco sta, almeno in questo inizio sta facendo molto bene.
2: Marco? Sì, no, io li ho visti mercoledì scorso a Scarperia, ma è stata una partitaccia per la verità. Se vogliamo, decisa da un'indecisione loro dietro. Però li ho visti anche in Coppa con il Diomano, il primo tempo. Ribadiamo, il Diomano c'ha un peso specifico maggiore al Luco, se li mettiamo sulla bilancia è evidente, però il primo tempo giocarono bene, o perlomeno non è una squadra scintillante, però mi ha dato l'impressione che siano organizzati. Poi hanno preso tanti giocatori rispetto all'anno scorso, forse il livello tecnico è un po' abbassato, però hanno preso giocatori della prima categoria che stanno facendo bene, insomma, quindi poi siamo solamente alla quarta partita ufficiale. E poi va anche detto, onor del vero, che hanno vinto 2-0 il Mossumano nei primi 15 minuti. Il Mossumano in due partite ha preso 3-0 in casa e 2-0 al Luco.
1: Sì, e anche il San Marco Venzo.
2: Esatto. Quindi ora vediamo tra 15 partite dove sarà il Mossumano, per l'amor di Dio. Gli auguriamo tutto il bene possibile, sempre dopo le Mugellane, sei chiaro. Però insomma, visto anche l'avversario, io ho sentito l'allenatore, ma forse si è arrampicato sugli specchi, perché 5 gol presi in due partite, 3-0 in casa e 2-0 fuori, vabbè, comunque staremo a vedere.
1: Sentiamo l'intervista della gara di ieri ai microfoni di
2: Moroni,
1: Cristian Moroni.
11: Siamo qui con mister Pivitera del Luco, ottima partita oggi, 3 punti in cascina, 6 punti nelle prime due gare, siamo partiti molto bene e insomma
12: speriamo di continuare.
11: Ovviamente speriamo di far bene. E ti voglio fare una domanda. Senti, come due gol, un gol subito e basta, 5 gol fatti, tanta roba direi. Cosa mi puoi dire su questo inizio di stagione?
12: Ma senti, ti ho detto, non sono sorpreso, non tanto per i punti e per i gol, non sono sorpreso perché come ho detto anche settimana scorsa al tuo collega, abbiamo un gruppo di ragazzi eccezionali, ok? E quindi so che lottano fino in fondo, abbiamo anche un po' di qualità, un po' di organizzazione, anche oggi abbiamo incontrato una squadra che aveva bisogno di punti, e quindi la risposta che ti posso dare è che abbiamo un gruppo di ragazzi eccezionali, speriamo di continuare perché comunque il campionato è duro.
11: Ecco, la tua domanda è: come hai reagito visto che dalla panchina avversaria sono arrivati 3 cambi molto presto, infatti uno addirittura al 27esimo, uno al 36esimo e uno subito nella ripresa al 45esimo. Te ho notato che hai fatto i cambi molto in là nella ripresa, ecco. Quando hai visto che stavano facendo entrare gente, comunque due attaccanti e un centrocampista, qual è stato il tuo pensiero?
12: Il mio pensiero è chiaramente che loro avrebbero alzato il baricentro e volevano mettere questa palla sopra. Però ero anche consapevole, lasciando i ragazzi che avevo preparato tutta la settimana, che comunque avrebbero lasciato degli spazi. Questo è stato, poi però purtroppo il calcio non sempre dice quello che vorresti fare, e ci siamo un po', abbiamo avuto un po' paura di vincere, ci siamo un po' abbassati, loro hanno messo gioco forza, giocatori di fisico, però siamo stati bravissimi, ho cominciato a fare cambi in fondo perché invece la squadra stava bene, era organizzata, quindi ho cercato di lasciare più tempo possibile ai ragazzi a giocare.
11: Continuate, ti faccio un po' una domanda che solitamente è un po' bastarda. Ecco, dove può arrivare questa squadra?
12: Spero prima possibile alla salvezza.
11: Alla
12: prima
11: salvezza. Possibile. Va bene, prima grazie mille, mister Priviter.
1: Allora, Priviter ha detto che Luco punta alla salvezza, non dovrebbe puntare alla salvezza, o almeno gli auguriamo al Dicomano, che però parte con due sconfitte, questo dicono i numeri, ma come avevamo detto, siamo solo alla seconda giornata, trarre conclusioni appare estremamente affrettato. Noi ne parliamo con il presidente del Dicomano, David Caramelli, a cui diamo la buona serata. Ciao David, buonasera.
13: Buonasera a tutti, buonasera.
1: Allora Davide, la prima giornata era andata come era andata, nella trasferta di Sinalunga, che a detta di tanti è una delle pretendenti alla vittoria del campionato, il Dicomano ha molto da recriminare per quanto ha prodotto e anche per come ha preso gol, quindi al di là di tutto resta un grande amaro in bocca in questo avvio di campionato che non vi vede probabilmente raccogliere per quanto avete seminato.
14: Allora, sì, in effetti è proprio così. C'è un grande ritorno, mi potete levare un po' perché mi ritorna nella mia voce in cuffia e sento male.
1: Vediamo se va meglio.
14: Ecco, sì, va meglio. No, stavo dicendo appunto che ieri abbiamo fatto una grande partita, veramente una grande partita. Abbiamo giocato a viso aperto, abbiamo avuto diverse occasioni, abbiamo avuto molta sfortuna, è stato un infortunio da parte nostra, purtroppo abbiamo preso un gol al decimo del secondo tempo e non siamo riusciti a rifarlo, abbiamo preso un palo, una traversa, insomma siamo stati sfortunati, diciamo, siamo stati molto sfortunati. Per il discorso che stavate facendo prima, il nostro obiettivo è quello di salvarsi, l'anno scorso ci siamo salvati tre giornate prima, questa volta ci vogliamo salvare diciamo 5, ecco, e questo è il nostro obiettivo, poi come ho sempre detto se qualcosa va di più l'accettiamo volentieri, ma l'obiettivo rimane sempre quello, è bene essere chiari, anche se la squadra si è rinforzata giustamente, però insomma l'obiettivo è quello. E purtroppo non ci gira, con la prima partita con l'Africa è stata una partita, il primo tempo giocato bene, il secondo tempo non abbiamo giocato bene a mio avviso, ieri invece abbiamo fatto una grande partita sia prima che secondo tempo e purtroppo non siamo riusciti a metterla dentro per episodi sfortunati fondamentalmente, come vi ho detto all'inizio il gol è stato un infortunio e purtroppo nel calcio succede e niente, andiamo avanti.
2: Presidente, a proposito dei rinforzi, avete preso questo 2006 Marchesini, ex Parma e Scandicci?
14: Yes.
2: Ci sai dire qualcosa a riguardo?
14: Sì, Marchesini è diciamo mezzo di San Piero e mezzo di Dicomano, perché Giacomo, suo babbo, è stato un giocatore del San Piero, tra l'altro anche mio amico, insomma lo conosco da tanto tempo, e la sua mamma è una signora insomma che abitava da ragazza a Dicomano, quindi la conosciamo e quindi è molto bravo, è molto molto bravo. Molto molto bravo, 2006, e ieri è sceso in campo, secondo me ha fatto una grande partita e c'è un bel spasso, insomma mi è piaciuto molto e vediamo quel giusto apporto, perché come sapete insomma abbiamo due giocatori, cioè Tommaso Valoriani che è fuori e per infortunio, e Bussotti è purtroppo per problemi personali non può disputare il campionato e quindi dobbiamo appunto siamo dovuti ricorrere per fortuna a questo mercato, questo ragazzo si stava allenando con noi e ha deciso di venire a giocare con noi e ci fa molto piacere.
1: Peraltro, scusa David, è una politica quella del Dicomano, l'arrivo di questo ragazzo, l'anno scorso la grande fiducia e meno male che è rimasto un giocatore come Valencetti. Puntare sui giovani è una cosa che piace al Dicomano ed è una cosa che piace a Dio t'aiuti come allenatore del Dicomano.
14: Certamente, Nicolò ha sposato la nostra causa. Noi giochiamo, anche ieri abbiamo giocato con due quote, Venuto 2008, Valencetti 2008 e poi Della Felice 2007. C'è un momento c'è stato un campo tre quote, che hanno fatto hanno giocato bene, hanno fatto bella partita, anche Della Felice e Purino, che alla fine è dovuto uscire per un piccolo infortunio, ma insomma c'erano queste, e poi Marchesini 2006, insomma tutti ragazzi giovani, abbiamo solamente qualcuno un po' più grande, Mazzone, Curioli, poi il resto sono tutti molto giovani, ecco, quindi questo ci fa molto piacere, anche perché, come dicevo, la politica, sì, il calcio si basa sui ragazzi giovani, la nostra politica è far giocare il più possibile i giovani.
2: Senti, e cosa ci dici di questa Sinalunghese che sembra candidata con il Pontasseve a, tra l'altro il Pontasseve ieri ha perso in casa con il Casentino Academy, sembra candidata per lottarsi il campionato?
14: Io non sono un tecnico, anche se ho il patentino da allenatore, no. Dico che, cioè, da quello che ho visto ieri non mi sembra, ecco, che possa ambire, diciamo, a vincere il campionato, poi che, non lo so quello che può
1: ogni
14: succedere.
1: Partita poi fa storia,
2: se non sbaglio, cioè, anche l'anno scorso avevate qualcosa da recriminare nella sconfitta 1-0 a Sinalunga,
14: molto sì, però quest'anno di più, guarda.
2: Quindi l'anno prossimo fatevi mettere nel girone del mare, presidente, così non incontrate la Sinalunga.
1: Ci fate un piacere anche a noi,
14: ascolta, il girone del mare l'abbiamo già fatto, se
2: quando vi salvaste con il settimello.
14: Sei bravo, l'abbiamo già fatto, e ti devo dire, cioè, a parte, cioè, quell'anno lì c'erano delle squadre incredibili, c'era il Viareggio, ci giocavano dei giocatori, erano tutti professionisti, addirittura mi ricordo quando venivano a giocare a Decomano c'era Fazzini, fratello di Fazzini, quello giocava, sì, nella Fiorentina, quello giovane in Cagliari, cioè, che era stato appena convocato nella nazionale di beach soccer,
1: sì, esattamente, ha fatto, cioè, i mondiali, quindi, di beach soccer,
14: esatto, sì, c'era
2: livello, Brega, ex Fortis,
14: sì, Brega, esatto, sì, c'era un livello incredibile, per cui insomma abbiamo sofferto, la squadra era un pochino, diciamo così, anche un pochino più modesta rispetto, cioè, a molto più modesta rispetto a questa, però insomma sì, è stata una bella esperienza, però io preferisco il Casentino.
2: Quindi testa al Reggello domenica prossima, esatto, a Scarperia.
14: Esattamente
1: Davide, ti grazie aspettiamo.
14: Grazie, un abbraccio
1: buona
14: a tutti,
1: serata. Buona serata, grazie mille,
14: ciao.
1: Allora, chiuso il discorso promozione, ci fermiamo alla pausa pubblicitaria, poi parleremo di prima categoria, anche in quello ci faremo.
2: Eh sì, perché poi Roberto qui ci devi dire tutto,
1: del girone,
2: anche le cose che non si possono dire, lo vogliamo sapere da te, sulla prima categoria, girone C.
1: Pubblicità.
15: Radio Mugello. Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
16: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
15: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
17: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
5: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi. E così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
18: State con noi. Estate con Radio Mugello.
1: Allora, eccoci. Parliamo di prima C. Ieri non sbagliamo a commentare Mugellane, 5 giocate, 5 pareggi.
2: Se non sbaglio c'è solo una vittoria e 7 pareggi.
1: 7 pareggi e ha vinto soltanto il Novoli con il Real Peritola. Sì, 3-2. Segno che l'equilibrio c'è evidentemente in questo girone. Il San Piero nel suo piccolo ha fatto un'impresa, perché è andato sotto per 2-0 sul campo del Daytona, è riuscito a recuperare la partita con una doppietta del neo arrivato Clementi, arrivato proprio dal Sagginale, quindi quantomeno dopo lo schiaffo iniziale evidentemente è servito a rianimare il San Piero. Punto guadagnato, 2 punti persi. La Pomeloni, ciao, buonasera e ben trovato.
19: Ciao, buonasera a tutti, mi fa piacere risentirvi, ben trovati a voi.
1: Allora Lapo, intanto partiamo da questa domanda: è un'occasione persa o è un punto guadagnato a come si era messo la partita?
19: Sono entrambe le affermazioni, secondo me sposano in pieno la gara di ieri. Chiaramente per come si era compromessa, il punto l'abbiamo preso al minuto 95 su 6 minuti di recupero, e quindi ce lo teniamo stretto e ripartiamo da lì contro un avversario che io reputo possa arrivare. È un avversario, è una squadra che lavora col solito allenatore dall'anno scorso, mi avevano già impressionato, hanno una struttura di gioco veramente importante. Io sono quando si gioca contro trovo anche spunti fra virgolette, mi piace molto come muovono soprattutto al centrocampo in su. Quindi mettiamoci i 40 gradi percepiti a Campi Bisenzio ieri sera sul sintetico, che non erano simpatici. Andare sotto 2-0 e recuperarla, prendiamo quello. Io credo che questa squadra però nelle corde abbia di vincerle queste partite, quindi vorrei lavorare sugli errori che hanno portato a un approccio sbagliato. Ecco, io vorrei lavorare tanto su quelli, devo fare questo. Ecco.
1: Lapo, io ti faccio una domanda che esce dalla partita di ieri, la faccio a te che rappresenti anche quello che Massimo Coppini sta mettendo in questa squadra. A San Piero si lavora in un ambiente che esce da un'annata diciamo depressiva a dir poco, per come è andata la stagione, per la retrocessione ai playout, con una squadra non dico totalmente ma modificata in 70-80%,
2: 15 ventesimi,
1: quindi 75%. Su cosa avete lavorato in questi mesi in cui siete arrivati e che cosa c'è da attendersi e cosa vedremo con l'evolvere della situazione secondo te?
19: Abbiamo trovato un ambiente, sinceramente, nonostante, come penso che la cosa più tremenda psicologicamente l'anno scorso è che la percezione, anche parlando con i ragazzi, fosse di avere rimesso in piedi la stagione. Credo che un conto è una retrocessione, un conto è quando pensi il primo tempo del playout, io lo seguivo da voi perché ero a casa in quel periodo, non avevamo panchina, l'avete aumentato voi e raccontavate di decine di occasioni in cui la partita poteva svoltare e dare la salvezza ai San Piero. Quindi penso che arrivare dopo aver visto un traguardo che sembrava disperato e riperderlo da sottomano uccida mentalmente chiunque vuole bene a questo sport e chiunque ci lavora tutto l'anno. Io però ho trovato i 5 ragazzi che sono rimasti là, ho trovato delle persone di una disponibilità enorme, con una carica emotiva veramente importante, che hanno subito aperto le porte ai calciatori che sono arrivati, che per la maggior parte noi conoscevamo e avevamo avuto la fortuna di lavorare con Massimo. Sono giocatori che hanno secondo me un livello molto importante per la categoria. Qualcuno l'anno scorso non sono uno che ama fare i nomi, però prima l'avete citato nella top 11, probabilmente mi accodo ai complimenti fatti di quando era calciatore a Pietro Ballini, perché probabilmente anche da collaboratore tecnico ha dato un upgrade a Lorenzo Clementi importante, perché c'è stato dato un calciatore che ho trovato di una fame agonistica incredibile, che ha lavorato anche molto bene sicuramente insieme a mister Leonofrio sulle posture, copre bene la palla, e ieri ha avuto una fame tremenda, veramente ci ha portato un punto lui di rabbia, lui e tutti gli altri che hanno fatto un ottimo secondo tempo. Questi giocatori qui ci sembra si stiano integrando bene, chiaramente avete detto tutto voi, 15 ventesimi non è facile, perché comunque vada, avevamo questa cosa un po' anche a Galliano l'anno scorso, un qualche settimana a vuoto ci sarà, probabilmente ci sarà. Noi andiamo avanti con i nostri principi e la rosa ci è stata allestita secondo me in maniera veramente eccelso. L'ambiente è un ambiente che è andato un po' oltre addirittura le mie rose aspettative, perché veramente ci accomodano in tutto e c'è un grosso clima intorno. Noi per ora ci troviamo veramente bene.
2: Ecco Lapo, buonasera. Buonasera. Mercoledì ci sarà la partita di Coppa con la Gallianese, se non erro, una squadra che dovreste conoscere abbastanza bene, quantomeno come società. Poi la squadra è stata cambiata tantissimo. Innanzitutto giocherete alle 20?
19: Sì, confermo l'orario alle 20.
2: E vi basterà il pareggio?
19: Sì, non sono un mago di questa roba qua, ho provato anche a informarmi per un discorso di rifatte, mi è stato
1: 3 gol fatti, 2 subiti invece 2 gol fatti e 1 subito della Gallia.
2: C'è più un gol, differenza fatto. È 1, però ne avete fatti più di 1, perché avete vinto 3-2 a Saginale, mentre gli altri hanno vinto solo 2-1.
19: Sì.
2: E quindi vi basterà un pareggio.
19: Sì, ora spero i miei giocatori non abbiano la radio accesa stasera, perché non farò mai approcciare la gara con il pareggio, perché l'ho viste troppo approcciata così. E poi è giusto, siamo anche a inizio stagione, abbiamo un campo che ci permette di esprimere il nostro gioco, dall'altra parte si trova una squadra che è vero profondamente rinnovata, ma fatto sicuramente un mercato, conosco bene Cesare Calamaio, una persona che stimo, quindi ha fatto un mercato importante, e fra l'altro insomma non mi pare che abbiamo fatto tutt'altro che un brutto inizio di stagione, perché contro il Saginale che ho visto io penso che non ci vincano tanti quest'anno, e l'ha dimostrato la partita di ieri. A me sono molto piaciuti in Coppa, sono una squadra molto organizzata, aveva delle defezioni, aveva delle assenze, e ieri hanno preso un punto in un altro campo, ed è che da quello che mi dicano nel parlottio mucellano ormai delle fonti che magari posso avere, contro una squadra come Barberino essere un'altra squadra molto organizzata, quindi credo che la partita di mercoledì sia molto difficile. Chiaramente sì, li conosco le persone in dirigenza, e conosco la maglia e conosco la storia. In realtà è rimasto un calciatore solo di quelli che avevamo l'anno scorso, quindi per noi è come affrontare un avversario nuovo, è anche difficile fare grossi accorgimenti, perché conosco relativamente, è un avversario che conosco per nome e per ambiente, ma non per rosa.
1: Lapo, grazie, buon lavoro.
19: Grazie a voi. Ciao, grazie a voi.
1: Roberto, altro tassello del tuo essere mugellano. San Piero torna in prima categoria dopo tanti anni anche di promozione e anche di categorie superiori. È un ambiente pronto e può, secondo te, per quello che stai seguendo la prima categoria Girone C, essere una delle protagoniste di questo campionato per società e per rosa di squadra?
0: San Piero è sicuramente una piazza importante, e anche, vi ho detto, in generale il Mugello, Borgo in particolare, ma anche San Piero sono legato tantissimo, ho cominciato a allenare lì, quindi conosco l'ambiente, un sacco di amici anche lì. Devo dire che San Piero è una piazza che si merita in assoluto di fare un campionato da protagonista, ha le strutture per poter lavorare bene, e sicuramente lo staff, i dirigenti e tutto saranno sicuramente importanti, e credo che abbia delle giuste aspirazioni, che in questo campionato credo ce l'abbiano anche altre squadre, credo anche, vedo così a cazzotto, perché io credo anche la prima giornata di campionato sia abbastanza buttata lì, nel senso molta gente ha fatto un tipo di preparazione, molta gente ne ha fatto un altro, magari in altre categorie partano prima del 15 d'agosto, qualcuno è partito il 20 d'agosto, qualcuno è partito il 23, c'è gente che ha fatto 40-50 allenamenti, chi ne ha fatti 25, e cioè, dopo alla fin fine in campo la prima giornata è sempre, al di là che c'è stato il rodaggio della Coppa Toscana, ma chi ha fatto una partita, chi ne ha fatte due, e quindi le amichevoli sono state magari un po' per tutti abbastanza, partendo sul tardi non sono state tantissime, quindi credo la prima giornata di campionato sia sempre un po' un punto interrogativo.
2: Almeno una decina bisogna aspettarle.
0: Sicuramente intanto partire. Poi dopo, per conoscenza personale, credo che possa avere una grossa aspirazione anche il Barberino.
2: Altra squadra che tu hai.
0: Altra squadra secondo me è importante. Non vorrei togliere niente a nessun altro, però obiettivamente credo sia una squadra che sia che abbia la possibilità di fare bene, anche perché conoscendo l'allenatore, lo conosco al di là di tutto, e la sua competenza e tutto, credo non sarebbe mai rimasto in una situazione in Infatti, quella maniera con dei punti interrogativi.
2: Anch'io quando ho sentito la conferma di Scintua, cos'era, giugno, ho detto allora vogliono fare bene. Poi far bene vuol dire andare a provare playoff oppure fare ancora meglio.
0: Sicuramente.
2: Per me è stato un segnale importante da parte della società confermare, e poi lo stesso Scintu, che insomma lui sappiamo ambisce la promozione e qualcosina di sopra, quindi se rimane a Barberino in prima vuol dire che ci vede del buono, insomma, no?
0: Io conosco Corrado dall'88, si giocava a San Gaudenzio insieme. Poi io sono vecchio, lui era un po' più giovane.
2: Ma sono passati da tutti da San Gaudenzio.
0: Da San Gaudenzio bisogna passare a tutti perché è troppo bello.
2: Tortelli, funghi.
0: È troppo bello, anche le persone Però credo che, siccome mi lega anche un rapporto amico, non che gli fa propaganda perché non ha bisogno lui di questo, sicuramente si è rimasto lì è perché ha le carte per poter lavorare bene e per poter esprimere tutto quello che può dare.
1: Poi Roberto si parla di Gambassi.
0: Gambassi è andato a giocare l'Alba Carraia, io non ci sono andato perché avevo il nipote che giocava a basket a Lucca, quindi non
2: il nipote deve giocare a pallone, mica a basket.
0: Ecco, un regalo che mi ha fatto non gioca a pallone. quindi va bene così. Ecco, non sono andato, è chiaro, si continua, ho fatto l'esempio quello, loro sono partiti il 23 d'agosto in preparazione, e quindi hanno fatto, mi sembra, due amichevoli e una partita solo di Coppa.
2: Squadra
0: quindi
2: molto cambiata?
0: Sai, io una squadra è un ambiente particolare dove molti giocatori sono a rimborsi molto limitati o a 0 euro, e lì fare la spesa lì è stato facile. Cioè, andare lì e prendere un giocatore dell'Alba Carraia che gli interessava è stato facile.
2: Certo.
0: Quindi voglio dire, devo dire che è rimasto, non sono rimasti pochi, anche se sono andati via in diversi, l'hanno fatto perché c'è uno spirito di gruppo che io non ho mai visto da nessuna parte. Vi potrei fare due o tre esempi, se volete, che io non ho mai visto, credetemi, io ho bazziato un po' tutte le categorie, ma lì queste cose non le ho mai viste. Vi faccio un esempio, ma cercavano una porta mobile per allenarsi, mi chiesero a me se avevo il rapporto col Calenzano per averla. A Calenzano stanno rifacendo tutto, quindi magari una porta mobile ci poteva ricavare. Lì disse questa porta mobile non l'avevano, un giocatore ha detto non vi preoccupate, ci penso io. Un altro giocatore ha fornito la muta da passeggio prepartita, un altro.
2: Quindi una volta si rimborsavano i giocatori, ora sono i giocatori che rimborsano.
0: Un altro ha fatto una muta da gioco. Poi potrei dimenticarmi anche di altre cose, ma queste sono le prime tre cose che io ho arrivato a po', così come
2: e si parla di prima categoria, non terza.
0: Semplice collaboratore, e vi dico e vi assicuro, questi meriterebbero il terzo tempo solo per queste cose. Poi vincere o perdere un'altra cosa, certo. Sicuramente una squadra in lavorazione, il mister sta lavorando bene e credo che il risultato di Gambassi sia importante. E guardiamo un attimino, ma vi ho detto prima, San Piero piazza importante, merita tanto, e Barberino vi ho detto che sono in particolare.
2: San Gaudenzio se ne parla perché
0: San Gaudenzio non voglio dire, ma devo dire nei posti dove sei stato. Sono stato a Lucca, sono stato a Siena, Scandicci, Sesto, mi dici due posti, Borgo e San Gaudenzio.
2: Casualmente sono tutti e due biancoverdi.
0: San Gaudenzio per forza.
1: Pietro, vengo a te. Intanto ti chiedo due parole su quello che ha detto la Pomeloni, perché Clementi è sicuramente un giocatore interessante, e anche l'anno scorso, anche se non è rimasto, aveva fatto bene a Casaginale. Dopodiché ti dico di parlarci un po' della partita di ieri. Anche lì ti dico quanto ho detto all'Apo. Per il Saginale ieri è un'occasione persa, visto che vinceva 2-0, ho visto che era andato sotto, tutto sommato c'è da salvare il punto.
10: Allora, partiamo dal discorso di Clementi. Sì, Clementi l'anno scorso secondo me ha fatto uno step anche mentale importante, perché comunque si è ricalato una situazione, perché era stato un primo, si è ricalato un secondo molto bene, è cresciuto secondo me sotto tanti aspetti durante l'arco dell'anno, e questo, diciamo, questi due gol secondo me è il risultato anche del suo grosso lavoro che fa, e quindi gli faccio anche gli auguri perché l'anno sia ancora meglio dei primi due gol che ha fatto. Per quanto riguarda invece il discorso stagionale, che dire, fino al 45esimo potevo dire sono due punti persi. Per come fosse messa la partita, recuperarla, secondo me, e lo dice bene il mister, penso nell'intervista, dimostra comunque quanto il gruppo sia coeso verso lo stesso obiettivo e che prova a non mollare mai. Ha dato un bel segnale, un segnale brutto perché comunque dopo 2-0 abbiamo preso 3 gol, ma recuperarla per com'era Saginale secondo me è un segnale molto molto importante.
1: Pietro, un problema, l'abbiamo detto già con qualcuno, compresa la Fortis, un problema in questo momento sono gli infortuni a Saginale.
10: Sì, speriamo di recuperare qualcuno, probabilmente martedì rientrerà, dovrebbe rientrare Russo, vediamo Trotta d'aria e Francesco, vediamo, ancora non sappiamo quando, e poi c'è Pierottoli, Giulio, che ne avrà più un mesetto.
1: Quindi, anche ieri sono usciti Arrighini.
10: Ieri è uscito Arrighini, spero che non sia niente di particolare, vediamo.
1: Bene, sentiamo mister D'Onofrio ieri ai microfoni di Andrea Anastasi.
20: Siamo con Carlo D'Onofrio qui a Saginale, nel dopopartita di Saginale Fiesole. Carlo, partita diciamo abbastanza strana, nel senso dalla fine del

0: Collo, forse ci meritavamo anche il 3-0 per le occasioni create e purtroppo abbiamo preso due go stupidi e che ci hanno messo un po' sulle gambe e di conseguenza anche il terzo, addirittura su un attacco nostro, abbiamo preso una ripartenza, non siamo riusciti a fare nemmeno un fallo tattico. Poi c'è stato l'orgoglio della squadra che non molla mai, che io conosco, che ci ha contraddistinto anche lo scorso anno, quindi io mi tengo stretta alla prestazione dei miei ragazzi. Certo, se avessimo vinto ero più contento, però sono comunque contento della prestazione.
1: Ora, immagino che è difficile entrare per te sulle prestazioni dei singoli, ma oggi un Arrighini super nel primo tempo, autore di un gol strepitoso, ha fatto più di metà campo da solo e forse si è sentita anche la sua assenza nel secondo, forse non è un caso che dopo la sua uscita, insomma, ci sia stata un po' di flessione della squadra.
0: Allora, sicuramente per noi Arrighini è un giocatore importante che aveva fatto un grandissimo primo tempo, però chi è entrato ha fatto assolutamente la sua parte e se non commettevamo degli errori veramente di ingenuità la partita l'avremmo portata a casa con i 3 punti. Però ripeto, il livello si è alzato, non siamo più in seconda categoria, certi errori si pagano e dobbiamo imparare dagli errori, però mi tengo stretta la prestazione dei ragazzi.
1: Senz'altro, ultima domanda, la squadra, lo scheletro della squadra mi pare su per giù, fatta eccezione forse lì davanti, è quella dell'anno scorso che ha dominato la seconda categoria. Ora lo ritieni adesso più un vantaggio di conoscervi già tutti, di essere quindi già amalgamati, oppure insomma forse questa squadra soffre il limite di non avere nuove alternative, forse anche diciamo di categoria superiore pronte per essere utilizzate?
0: No, no, noi puntiamo tanto sullo zoccolo duro dello scorso anno e siamo convinti che sia assolutamente più che valido per poter fare anche la prima. Non è vero che i ricambi non ci sono, è che ci mancavano, erano infortunati, giocatori anche scesi dalla promozione come Trotta Francesco e come Russo Alessandro. Quindi siamo convinti di avere una rosa all'altezza della prima categoria e sono convinto che quando ci toglieremo questi errori di ingenuità e faremo anche più punti.
1: Ultimissima cosa, che non ti ho chiesto notizie su Arrighini, sembra una contrattura, non so, ancora è presto.
0: Sembra un affaticamento all'adduttore e poi si è indurito sempre di più il muscolo e abbiamo preferito sostituirlo.
1: Bene, grazie, grazie Carlo
0: Prego,
1: Donofrio, è
0: prego.
1: tutto.
2: Allora, abbiamo sentito Carlo D'Onofrio e allora, passiamo prima che ci saluti
3: Esatto.
2: il nostro
3: Finiamo in
2: presidente
3: bellezza,
2: con un altro dei
3: Roberto.
2: suoi amori,
3: È
2: parliamo di
3: vero.
2: Sango Denso. Sango Denso ieri che ha conquistato anche su un punto, stavolta era andato in vantaggio, è stato raggiunto.
3: Allo Sporting Arno, altra squadra che hai allenato.
4: Ho cominciato a San Piero, poi sono andato 2 anni a Sporting Arno e poi sono andato a Lucca. Poi.
2: Quindi appunto ormai le centriamo tutti. Marco Bargagni, buonasera, ben trovato.
5: Buonasera a tutti.
2: Marco, ormai oggi in prima categoria faccio a tutti la stessa domanda. È più quella di ieri un'occasione persa o è un punto guadagnato comunque su un campo complicato con una squadra, la vostra, che è comunque rinnovata pur avendo mantenuto una parte dello zoccolo duro dell'anno scorso, ma insomma con tutte le incognite di una squadra che comunque quest'estate ha cambiato.
5: Certo, visto come sono andati i risultati, ora guarda, mi sono collegato in questo momento, non so neanche se qualcun altro ha detto cose che molto probabilmente saranno anche paritetiche alle mie. Io vedo, l'avevo già anche un po' intravisto, mi sembra un campionato, il nostro girone mi sembra abbastanza livellato, con tutte le compagini. Che ci sono. Ci sono 6-7 squadre nuove che l'anno scorso non c'erano, però forse anche in altra telefonata anche con voi ho sempre menzionato il fatto che manca Calenzano e Audace Galluzzo, e poi insomma si è visto, sono arrivati appaiati l'anno scorso in cima. Quest'anno boh, non lo so, saprei, ho visto dei risultati strani. Io da tanti anni che vedo partite dei dilettanti. Io penso la prima giornata una
2: Sette
5: compagine sola al
2: pareggi, sette
5: comando,
2: pareggi.
5: sette pareggi, io penso non l'ho mai visto. Ma poi come sono venuti? Cioè, ho visto dei cambiamenti di risultati anche abbastanza di frequente, non per ultimo anche il nostro. Non so, forse sarà il caldo e ancora imperversa in questi campi purtroppo, però secondo me c'è un gran livello. Cioè. può darsi sia anche un po' abbassato il livello, però ancora

0: insomma, la prima giornata si vede un po' poco.
1: Senti Marco, ti voglio fare una domanda riguardo le vostre contendenti. Domenica ci sarà il Capraia su a San Gaudenzio e c'è un'altra squadra che si prende, prendendo la FIP lì, la Ginestra Fiorentina, che credo sia una retrocessa dalla promozione. Raramente le squadre del Mugello hanno incontrato le squadre dell'Empolese. Ci sai dire qualcosa di queste due?
0: Ma senti, Capraia, di quello che so io, è una squadra neopromossa, e che tra l'altro è anche un'ottima società con degli impianti fantastici, però non è che ne sappiamo molto, molto probabilmente bisognerebbe sentire Giannoni. Poi le altre, insomma, c'è in Gambassi, ormai è storico, e la Ginestra, io da voci di corridoio mi dicono che è un'ottima squadra, che ha rinnovato qualcosa, però anche se è una nobile retrocessa, voglio dire, insomma, è sempre una squadra fatta da promozione, e quelle sono abituate a certi ritmi, a certi campi, a certe battaglie, perché insomma anche la Ginestra, che conoscerà sicuramente il girone nostro, però forse c'ha un po' da amalgamarsi e da abituarsi anche al nostro girone. Non per ultimo, ti ricordi Marco, l'anno scorso si parlava di Gambassi,
1: sì.
0: E tutti gli anni ce lo dipingevano, ma anche a voi come a noi anche, e anche da poi all'incirca, insomma, ha fatto 38-39 punti.
1: Sì, sì, più o meno quanto voi. Sì,
0: sì,
1: certo.
0: Che poi è una buona squadra, allenata da personaggi importanti, io mi ricordo dello scorso anno. Tra l'altro, penso alla prossima trasferta, ci si leva il dente, ci si va subito là. No, poi vabbè, c'è tutta questa situazione che noi abbiamo anche tante compagini qui vicine, sicché insomma è un campionato, secondo me è un campionato bello, sarà un girone bello e sarà combattuto fino in fondo.
1: Il motto è sempre il solito, un punto più dell'anno precedente?
0: Sì, un punto più dell'anno precedente. No, io, ora va bene, lo scorso anno purtroppo sapete benissimo, insomma, abbiamo avuto un giro di ritorno un po' deficitario. Il punto per noi, insomma, è sempre mantenere ovviamente la categoria, non l'ho mai detto, ma insomma è sempre per San Gaudenzio già la prima categoria, è un'ottima. Poi vabbè, l'appetito può venire mangiando in qualsiasi campo, in qualsiasi situazione, però secondo me è un po' presto. Hai detto benissimo che siamo una delle compagine che si è rinnovata di più, abbiamo cambiato il 52% della rosa, e ancora siamo sempre a guardare che cosa c'è, che cosa non c'è.
1: Quindi cosa manca agli occhi di un direttore sportivo?
0: Mancare manca niente, però...
1: E allora perché guardi?
0: Guardo perché sono un curioso.
1: Ok. Si dice o non si dice, ho capito.
2: Ma Marco, poi ti lasciamo. C'è qui con noi in studio Roberto D'Annibiale, che diceva: io a tutti consiglio, essendoci stato a giocare, un posto dove andare è San Gaudenzio, perché ci si sta veramente bene, a fare benissimo. Attività. Anche te ti stai sposando questa cosa, perché evidentemente ormai è qualche anno, sì. Evidentemente a San Gaudenzio ti trovi bene.
0: Sì, lo saluto anche se non lo conosco personalmente, so dei suoi trascorsi. Sì, ormai è l'ottavo anno che sono a San Gaudenzio, io mi sono un po' amalgamato con il paese, sapete benissimo anche i miei rapporti con tutta la società, abbiamo sempre collaborato con grande enfasi all'inizio della stagione, abbiamo portato, io penso di aver portato una 55 di giocatori da quando sono lì, mi è sempre piaciuto fare il direttore. Come non ho giocato a calcio, lo sapete, tanto ormai l'ho raccontato a tutti, però a me assemblare le squadre, lavorare con le società mi è sempre piaciuto e veramente mi dà tanta soddisfazione. A San Gaudenzio, tra l'altro, poi è diventato il mio secondo paese, c'è un rapporto d'amicizia anche con tutti coloro che partecipano alle loro feste, alle loro scene, insomma, mi sembra di essere ormai entrato nel tessuto di paese, e se anche Roberto D'Annibale dice ciò, mi fa ancora più valore.
1: E ha visitato anche città, non che San Gaudenzio non sia importante, no, ma a livello anche come di cittadinanza molto più grandi, ecco.
0: Per dirci, ci mancherebbe, lo so, la storia la conosco un po' di tutti.
3: Comunque posso?
1: Certo.
3: Era, ciao, due volte sono tornato a San Guadalupe, 78-80, ti rendi conto che sono vecchio, che si gioia in due sei in seconda categoria e tornai nell'88.
0: Non lo so, ma ci ha giocato o ci ha allenato?
3: Ci ho giocato.
1: In due tempi diversi.
3: Quindi 78-80. Ma
1: forse Manni te lo ricordi? Quell'arcigno difensore.
3: E quindi senti un po' come sono vecchio, quindi per dire erano altri tempi, ma San Guadalupe è sempre la stessa. Questo lo devo dire.
1: E il campo è sempre il solito.
0: Il terreno diciamo è sempre il solito, però insomma è cambiato tutto l'ambiente.
2: Sì, la struttura è molto più accogliente.
1: Sì, certo. C'è anche una piscina.
3: Io mi ricordo fatto che questo è bello.
0: Allora sembra io faccia proprio veramente pubblicità.
1: No, ma è la verità.
2: Prologo di San Godenzo.
3: Allora guarda,
2: ho detto prologo di San Godenzo.
3: C'era un episodio per fatti che poi saluto e vado via, perché questa è storia. Mi sembra il primo anno adesso, quindi 78-79, il campionato lo vinse il Firenze Ovest. Senti, e il San Godenzo si fece ai tempi due punti, 27 punti in casa, che si faceva in quella bua, sai, e poi però se ne fece 16 fuori perché si pagava un po' dazio. E allora a un certo punto nella partita clou di quella c'era San Godenzo Firenze Ovest, quello che ti dico è che vi dico anche voi, è una cosa, diciamo, io ho anche il cane, quindi non mi permetterei di, io sono un animalista, quindi a un certo punto un povero cane volò in campo e gli disse dalla tribuna, l'allenatore era al Colsi, e quello che ha fatto poi il presidente, e gli disse: ti si butta in campo il tuo fratello, e buttarono giù. Quindi per dirti il clima, e devo dire che
1: Piero Colsi.
0: Sì,
3: salutami tutti i dirigenti.
0: Ma Dio buono, quello a fondare l'Ovest.
1: Sì.
3: Hai capito? Salutami tutti i dirigenti.
1: Non solo, è stato anche il primo allenatore di Paolo Rossi, allievi alla Cattolica Virtus.
3: È vero.
0: Senti là.
2: Comunque,
3: salutami tutti i dirigenti a San Godenzo, un abbraccio a tutti.
2: Magari Roberto, quando l'Alba Carraia va a San Godenzo, è l'occasione per farci.
3: Io negli ultimi 5 anni ho visto due partite,
2: ecco,
3: perché ero molto attaccato. Allora, una l'ho vista a San Godenzo 2 anni fa, che San Godenzo vinse 2-1, mi sembra.
1: Con l'Alba Carraia?
3: Con l'Alba Carraia, e mi fermai a prima se andò
0: a mangiare. Tra l'altro, il presidente dell'Alba Carraia è un ex calciatore di San Godenzo.
3: E poi una l'ho vista ultimamente, che ora sono rientrato un po'. Quindi grazie e tanti saluti.
2: Allora, Marco, grazie mille e buona serata.
0: Bene, ciao.
2: Ciao, grazie. Allora, e parliamo dell'ultima partita.
1: Di congelare Roberto, Roberto degli impegni improrogabili. Grazie Roberto, è veramente stata una sorpresa per noi e grazie di aver accettato il nostro invito. Tanto ci rivedremo, perché insomma l'Alba Carraia 5 volte in Mugello ci deve venire. Magari non ci verrete, però verremo noi al seguito delle Mugellane.
2: Ti mandiamo i saluti attraverso la barra.
3: Grazie a tutti, è stato un piacere essere con voi e naturalmente un grosso saluto ai tifosi della Fortis, ne approfitto per fare questo, e a tutto il calcio mugellano.
1: Grazie Roberto.
2: Roberto, grazie mille, buona serata.
3: Buona serata a voi.
2: Allora, noi finiamo il discorso prima categoria con il derby di ieri, una partita non bellissima, 30 gradi a Barberino si sono sentiti anche lì, un primo tempo in cui anche la forza fisica, la preparazione del Barberino ha messo in grandissima difficoltà la Gallianese, soprattutto nelle fasi di ripartenza. Nella seconda è uscito la Gallianese, che a livello di occasioni vere e proprie è stata quella che ne ha create di più. Due volte Canapa ha salvato il risultato in questa partita. Uno 0-0 comunque giusto, due squadre che hanno ancora qualcosa da lavorare a livello di attenzione, di concentrazione, ma che sicuramente possono far bene, due squadre che hanno cambiato, ma che possono dire la loro. Noi sentiamo nelle interviste il direttore generale della Gallianese, Cristiano Martini, e il direttore tecnico del Barberino, Alessandro Orlandi. Direttore generale della Gallianese, Cristiano Martini, al termine di questo 0-0, io ho detto nell'analisi un primo tempo forse con il Barberino che si è fatto preferire, anche se un'occasione grossa l'avete avuto anche voi nel primo tempo, che vi ha messo in difficoltà soprattutto a uscire dalla fase difensiva. Nel secondo la gara con le squadre un po' più lunghe siete usciti, e anche se oggi non avevate tanti cambi a disposizione, negli ultimi minuti siete usciti, anzi quelli che
4: hanno rischiato forse di vincere con l'occasione più grossa della partita, siete stati proprio voi. Però se si fa una somma di tutto, forse il pareggio è il risultato più giusto.
5: Ciao Alessio, sì, buonasera. Sì, sostanzialmente il risultato di pareggio credo sia quello corretto, il risultato finale più corretto. Il primo tempo abbiamo sofferto un pochino di più dal Berino, insomma aveva un piglio un pochino diverso, una velocità diversa, però siamo stati bene in campo e insomma abbiamo detto bene l'urto. Nel secondo tempo, giocando di rimessa, giocando bene, correndosi bene, non rischiando quasi niente, abbiamo avuto due occasioni, di cui una proprio a tu per tu col portiere e un'altra quali Vernini, che gli mancava veramente l'ultimo passo, ma era proprio davanti alla porta, e erano insomma occasioni importanti, però sostanzialmente il pareggio giusto. E poi come hai rimarcato te oggi, mister gli mancava tre, purtroppo per la squalifica dell'anno scorso, e aveva un po' limitati anche la gestione dei cambi.
4: Cristiano, credo sia però un fatto positivo da segnalare per la Gallianese, essendo solo alla prima giornata, che una squadra che per l'ennesima volta riparte da zero, perché anche quest'estate è stata un'estate di grandi cambiamenti, si ritrova con una rosa completamente nuova, tutto sommato ha già il senso dell'amalgama, ha già il senso delle posizioni in campo. Sicuramente l'ultimo innesto Nencioli vi dà quell'esperienza che serve dietro, però ecco, è una buona base da cui partire.
5: Sì, è quello voluto, cioè la ripartenza voluta è stata questa, visto che c'è stato questo purtroppo questa fuga dall'anno scorso. Abbiamo ripreso 19 giocatori nuovi e quindi rimetterli insieme non è facile. Però sinceramente, infatti abbiamo fatto diverse amichevoli e insomma si sono allenati tanto, sono stati tanto insieme, e si inizia, insomma non è un lavoro facile per il mister, però si inizia a vedere insomma le prime cose abbastanza positive, c'è tanto da lavorare. Volutamente l'innesto di Nencioli uguale a quello di Raveggi in porta e di Vastola davanti, oggi non c'era, e Marangio sono diciamo i quattro giocatori di esperienza che abbiamo cercato, perché abbiamo una rosa che, se si fa la media di età, hanno 21-22 anni, quindi volutamente si cerca proprio di fare questo nostro, la nostra idea, questo biennio con questa base di squadra, e vedere un attimino di formarlo, di portarlo in fondo e un altro anno di ripartire da questa base qui.
4: Un'ultima battuta, Cristiano, mercoledì si torna in campo, c'è la Coppa, dovete battere in casa dovete andare a vincere a San Piero. La Coppa è un'opportunità, o in questo momento, anche con i problemi di cui hai parlato di ampiezza della rosa, e può essere un limite? Con che spirito si va in campo mercoledì?
5: No, noi mercoledì andiamo là per cercare di andare avanti, perché ne abbiamo solo uno squalificato, che è Maone, perché è recidivo dell'anno scorso, però rientrano tutti, e quindi andiamo là, facciamo la nostra partita, cerchiamo di vincere, perché l'obiettivo è quello di andare avanti. Sappiamo benissimo che la Coppa parte subito all'inizio e c'è subito un dentro o fuori, e quindi siamo consapevoli, se dovesse essere anche una battuta d'arresto, insomma siamo all'inizio del nostro cammino, però l'obiettivo è quello di andare a fare la nostra partita e cercare di vincere.
4: Alessandro Orlandi, direttore tecnico del Barberino, al termine di questo 0-0. Alessandro, un buon primo tempo del Barberino, cui ha fatto qualcosa in più, poi forse si è fatto sentire anche un po' la stanchezza, non grandi occasioni da nessuna delle due parti, diciamo forse anche un tempo per uno nella gestione, un pareggio alla fine per le occasioni viste anche direi giusto.
6: No, è stato un pareggio più che giusto. L'importante, la prima partita secondo me, è non perdila. Primo tempo si è avuto un po' di supremazia noi di Barberino, il secondo tempo è stato alla pari ma con la predominanza della Gaglianese. Quello non è detto, perché a 10 minuti alla fine la Gaglianese ha avuto una grande occasione per far gol, e se fanno gol lì penso vinca la partita. Noi sarà stanchi, diciamo, anche tra quello che si può dire, dopo 12 minuti forse si è perso il giocatore migliore che abbiamo, speriamo non si sia fatto nulla.
4: Alessandro, una squadra che non è stata stravolta ma che ha cambiato comunque molto, una squadra che probabilmente su tanti campi sarà una di quelle che viene aspettate, perché non ti dico vista come una delle favorite, ma una squadra comunque interessante agli occhi di tutti, quindi sarà un ostacolo in più contro cui giocare.
6: Sì, ora questo non stavo non più, però io, come il che fa il mister, secondo me fa bene, perché col campo che abbiamo noi a Barberino si deve giocare e imporre il nostro gioco, e non ci si può mettere qui in casa chiusi dietro. Si è visto delle belle trame di gioco, io ho visto anche la squadra giocare molto bene, e quello che non vuole lui è che non si butti via la palla, si gioca sempre a palla a terra, poi dopo ci si stanca e bisogna vedere se si recupera gli errori, questo di sicuro. Però io sono contento, sono molto contento, dal primo giorno che li ho visti, secondo me si sta crescendo anche su questo lato.
4: Tra l'altro, Alessandro, c'è una settimana nel mezzo, ma tra due settimane, no, anzi scusa, mercoledì c'è la Coppa, può essere anche quello un obiettivo da portare avanti? Te lo chiedo anche da ex allenatore, la Coppa è un bene o diventa un peso?
6: No, la Coppa è un bene anche per far giocare tutta la rosa, cioè, secondo me la rosa è parecchio omogenea e ci sono anche giocatori fuori. Oggi ho visto che Taddeo Neri non è entrato, secondo me Taddeo Neri è uno di quelli più che titolari, e però oggi non l'ha impiegato. Secondo me è un bene, si parte tutti e due alla pari, perché noi si è vinto 1-0 a San Gaudenzio, non ha vinto 1-0 a San Gaudenzio, sicché in caso di un pareggio, di 1-0, c'è il sorteggio, però ora si gioca mercoledì, vediamo che partita viene.
7: Radio Mugello.
8: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
9: Lamparquet Massello di Rovere, 1 centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
8: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
9: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Passa da Giovannini Renza a Borgo San Lorenzo, dove trovi le nuove vetrine. Una con tutto per la scuola, piatti, piattini, bicchieri e posate per bambini in melamina, indistruttibili, coloratissimi, e così a scuola ci vanno anche più volentieri. Una vetrina dedicata ai vasi di design Rosenthal, sinonimo di qualità eccezionale ed eleganza senza tempo. Ed ecco WD Lifestyle, accessori ed oggetti di designer per l'arredo della casa, originali e pensati per rendere più piacevole ogni ambiente. E novità, i nuovi bicchieri e tazzine WD Lifestyle. Scopri di più da Giovannini Renza, negozio specializzato in accessori designer per la casa, oggettistica e idee regalo, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
2: Ormai quasi più estate, a giorni passeremo in autunno.
1: No, a giorni, oggi è il 21.
2: Oggi.
1: Cioè, sei rimasto indietro, il 21 settembre ci sono 28 gradi, era più probabile il 28 settembre 21 gradi, ma non
2: vabbè,
1: è così.
2: Niente da fare. Niente. Ma detto questo, no, mi riferivo a questo, parliamo di seconda categoria, seconda che è iniziata, e parliamo del gruppo D
1: Londa.
2: In cui Londa è andato a esordire su un campo difficile quale quello di Bagnarripoli, ne è uscito con 1-0, anche qui si parla non di una squadra un po' rinnovata, di una squadra totalmente rinnovata,
1: sempre quasi, soliti 15 ventesimi
2: dallo scorso anno, quindi credo si possa assolutamente parlare di un buon pareggio all'esordio. Lo chiediamo a proposito di rinnovamento al nuovo presidente del Londa, Andrea Pesci, a cui diamo la buona serata. Ciao, buonasera.
12: Ciao, buonasera a tutti.
2: Allora, si può prendere positivamente questo 0-0 all'esordio?
12: Sì, sì. Come avete detto voi, è una squadra più che nuova. Abbiamo, diciamo, la fortuna di avere un grande spogliatoio, ecco, e si tengano a giocare bene tutti, sono un bello spogliatoio compatto, quindi hanno voglia di migliorarsi, l'allenatore ha voglia di migliorarli. È una bella realtà, diciamo, via.
2: Com'è stata un po' la partita, visto che non abbiamo una cronaca diretta? Qualche rammarico magari per qualche occasione sprecata, oppure per quello che per l'andamento della partita il punto è giusto?
12: C'è qualche rammarico, ma però voglio dire, a buon fine, insomma, è andata abbastanza bene, ecco.
1: Ecco, guardiamo. Presidente, abbiamo parlato la volta precedente con il direttore sportivo Roberto Dragonetti, al quale abbiamo fatto una domanda specifica che replico a lei. Com'è l'ambiente e com'è l'atmosfera intorno alla squadra dell'Onda da parte dei cittadini del piccolo paese della Val di Sieve?
12: Io ho avuto un grande entusiasmo da tutti, soprattutto dalle persone più anziane, che magari ora hanno una settantina d'anni, che hanno magari fondato il Londa, cioè, oppure ci sono stati dietro a dare mano alla squadra. Sì, c'è un buon clima, sì, bello, è una bella realtà.
1: Benissimo.
12: Devo dire benissimo, sì, molto.
1: Quindi
12: bene.
1: Quindi il vostro proposito sia quello di mettere dietro 5 squadre e non correre grossi pericoli, insomma, salvarvi.
12: Noi salvarsi senza pareggio sarebbe una bella cosa, è il nostro obiettivo, vediamo chi incontriamo di squadre nel campionato.
1: Anche perché insomma qualche squadra
12: solo a noi, ecco.
1: Sì, quello sì, qualche squadra conoscete, ma c'è anche qualche squadra che diciamo conoscete meno, anche nella zona del Fiorentino.
12: Sì. Quello
1: bene.
12: Sì, per noi è un tabù, ecco.
1: Bene, noi ringraziamo naturalmente il presidente Andrea Pesci della società calcistica del Londa, al quale auguriamo una felice annata 26-27 e alla prossima occasione, presidente. Grazie.
12: Alla prossima, grazie a voi, grazie.
2: Spostiamoci nel girone F. Pietro, è un po' la sorpresa di giornata, forse la vittoria dello Scarperia sul Firenzuola, che conferma la grande vena offensiva dello Scarperia in questo avvio di stagione. Firenzuola che era andato in vantaggio e che invece evidentemente ha qualcosina ancora da registrare.
13: Anche se sono diciamo la prima partita, diciamo, dello Scarperia è una bella sorpresa, perché comunque ha fatto 8 gol tra la Coppa e la prima partita in un derby con il Firenzuola, con un Firenzuola molto quotato, quindi alla fine penso sia un bel risultato per quanto riguarda lo Scarperia nel rientro nella nuova categoria. Vediamo quello che potrà fare. Di fatto in questo momento la vede, cioè, per quanto riguarda, possiamo dire anche questa è un po' una sorpresa, Dal Firenzuola ci aspettavamo magari qualcosa di più, perché comunque la squadra è stata costruita per far bene, però se
1: era andata anche in vantaggio,
13: era in vantaggio, ma è pur sempre sempre la prima partita dell'anno, certo. Ce ne sono altre 29.
1: E a proposito di Firenzuola e di Coppa, e parliamo di Coppa anche per quanto riguarda il prossimo
2: 30,
1: esattamente il 30 ci sarà Scarperia Pelago, e lo Scarperia deve vincere perché il pareggio premia il Pelago, perché la Scarperia ha vinto 4-3 all'Onda, ma il Pelago ha vinto 2-0 con l'Onda, quindi...
2: e poi c'è Firenzuola Reconquista,
1: esattamente Firenzuola Reconquista. Ora parliamo appunto con il presidente del Reconquista, Parrini, buonasera.
2: Elia, buonasera.
14: Sì, ciao, buonasera a tutti.
2: Allora, lui è già alla Marco è già alla Coppa
1: tra 10 giorni, ma fermiamoci a quello che è successo ieri, e poi magari anche uno sguardo a quella partita, e poi avete vinto a tavolino, però insomma il risultato sul campo un po' mi ha fatto, non dico strabuzzare, però insomma pensavo, anche se non vi ho mai visto quest'anno né voi né il Vaglia, però pensavo magari a un risultato diverso, che poi insomma è stato corretto dal giudice.
2: Ma intanto sì, partiamo da qui, vabbè, ormai parliamo di qui.
14: Faccio un collegamento, se non è un problema. Allora, parto da ieri, che è quella più recente. Ieri è stata una partita, comunque una bella partita, una partita aperta dall'inizio alla fine, dove le due squadre si sono affrontate a viso aperto, senza mai tirare indietro, e potevamo vincere entrambe, e questo, diciamo, l'ha resa spettacolare ai fini proprio visivi, ma non ai fini del risultato, perché poi, come spesso accade, entrambe la vogliono vincere e poi finisce 0-0. Quindi loro abbiamo parato un rigore al 25esimo, 30esimo più o meno, ora non ricordo bene il minuto, però poi la gara appunto è stata bella, è stata giocata a viso aperto, e questo ha reso comunque la giornata spettacolare. È un punto che ci fa comunque muovere la classifica. Noi sappiamo che abbiamo ancora un po' da costruire, perché la squadra, abbiamo fatto un po' di cambiamenti a partire dallo staff tecnico e anche i giocatori, e quindi ci sta di dover mettere un po' ancora di lavoro, e abbiamo fatto tanto lavoro fisico durante la preparazione, quindi ancora siamo in fase di costruzione, però siamo molto soddisfatti per l'inizio.
1: Riguardo la Coppa?
14: Ecco, meno per quanto riguarda la Coppa, perché comunque il risultato è stato un risultato pesante, diciamo al netto di... abbiamo giocato un buonissimo primo tempo, dove siamo andati sotto per un infortunio della difesa e del portiere, abbiamo fatto poi il gol del pareggio poco prima della fine del primo tempo, e nel secondo tempo praticamente non siamo rientrati in campo, eravamo sulle gambe, insomma, gambe pesanti.
1: Quindi
14: eccetera.
1: Un fatto atletico o
14: sì,
1: mentale?
14: Probabilmente sì, poi entrano in mezzo tanti aspetti, perché comunque il primo gol abbiamo fatto un erroraccio, il secondo gol abbiamo fatto un erroraccio, poi entra in testa tanti fantasmi, e quindi dopo non siamo più stati noi, la partita, abbiamo preso il 3-1 e poi alla fine abbiamo preso anche il 4-1, quindi su una punizione, insomma, magari il risultato è anche troppo pesante, però lo accettavamo, eccetera. Non avevo ancora avuto modo di riparlare poi di quello che è successo dopo, diciamo, e mi è molto dispiaciuto, come ho detto anche alla società Vaglia stessa, il fatto di averlo dovuto fare contro una società
1: vicina,
14: e quindi è stato anche comunque una cosa, cioè ci ho pensato prima di farlo, perché comunque mi è dispiaciuto veramente, e però diciamo che le regole nel calcio sono fatte,
1: certo,
14: apposta per esserci.
1: Chiaro.
14: E loro purtroppo, a quanto pare per una malinformazione della federazione, insomma non ho ben capito, hanno fatto quello che pensavano giusto fare, e noi dopo parlando insomma abbiamo fatto la scelta di percorrere la strada lì, ecco.
1: Comunque il 30 andate a Firenzuola, e al 90esimo, se ci sarà pareggio, ci sarà sorteggio.
14: Sì, esatto, sì, ci sarà sorteggio, quindi sarà comunque 90 minuti secchi.
2: Elia, solo un'ultima battuta che ti chiedo,
14: sì?
2: Ma magari non nella vostra testa, perché sì, insomma voi anche su quelli che sono i programmi siete stati anche abbastanza chiari, però quest'anno, per chi legge l'avversario che la domenica dopo deve giocare in Reconquista, sa che comunque gioca con una squadra che è retrocessa alla prima categoria. C'è in questo una, tra virgolette, difficoltà maggiore? C'è comunque un'attenzione, perché magari, ripeto, per gli altri siete una squadra, essendo retrocessa, automaticamente punta a voler tornare in prima categoria. È una difficoltà a cui andate incontro?
14: Sì, sicuramente lo è, e fino ad oggi non ci avevo dato grande peso. Poi oggi mi è capitato due volte di sentire due ragazzi che giocano, uno nel Castello e uno nel San Giusto, che si sono tra l'altro affrontati ieri. Entrambi mi hanno detto, appunto, il San Giusto noi andiamo a giocare domenica, esatto, e proprio lui mi ha detto, insomma, domenica veniamo da noi, meno male abbiamo messo tre punti in saccoccia oggi, perché domenica la prossima,
1: quindi,
14: insomma, con voi sarà dura. Esatto, questo sicuramente darà forza all'avversario, perché comunque sapranno di dover fare battaglia sempre, anche se questo penso che sarà per tutti in tutte le partite, però sicuramente potrebbe essere una cosa in più per da affrontare, ecco. Ma noi sappiamo di dovercela mettere il 110% ogni partita, a prescindere con chi affrontiamo, diciamo, certo. E quindi non c'è problema, insomma, lo sappiamo e saremo agguerriti tanto quanto gli altri.
1: Forse la partita di Coppa può anche magari, non dico svegliare, ma insomma può essere uno spunto per magari fare delle piccole correzioni, chissà.
14: Assolutamente, ne abbiamo parlato, la squadra ne ha parlato tra di sé, insomma, abbiamo iniziato, diciamo, lì abbiamo messo il primo punto e abbiamo iniziato a lavorare sulle cose che abbiamo sbagliato.
1: Bene, e che sia un'annata soddisfacente anche per voi questa 26-27. Grazie Presidente.
14: Assolutamente, grazie a voi, grazie a tutti, ciao, buona serata.
1: Buona serata.
2: E noi abbiamo parlato di Vaglia, quindi bene o male con Elia ne abbiamo parlato su quello che era successo in Coppa. Continuiamo a parlare di Vaglia, che ieri al suo esordio assoluto sotto il nome di Polisportiva Vaglia in seconda categoria ha ottenuto un 2-2, segno di una partita comunque accesa e combattuta, e noi ne parliamo con il secondo di Matteo Falleri, Cosimo Scarpelli. Ciao Cosimo, buonasera e bentrovato.
15: Ciao, buonasera a tutti. Sì, sicuramente ci siamo confrontati con una squadra comunque bella,
1: tosta.
15: Sicuramente abbastanza tosta. Si vede che comunque hanno giocatori che possono fare la differenza. Abbiamo finito il primo tempo sul risultato di 0-0. Si sono create un po' situazioni un po' da ambo le parti. Il Vaglia ne ha sbagliato uno, insomma, un po' importante, che uno dice di solito si fa quello, siamo già insomma a metà dell'opera, però niente, insomma, finito il primo tempo 0-0, quanto poco dopo l'inizio si prende noi l'1-0 su un errore, insomma, di lettura da parte nostra, quindi insomma ci siamo dovuti un po' rimboccare le maniche. Sicuramente abbiamo avuto da parte nostra una bella forza di volontà, una buona prova di coraggio, perché alla fine siamo riusciti a fare l'1-1 con Lorenzo Merolla su un cross dal terzino destro, veramente bravo sotto porta. E quanto dopo 10 minuti, forse nemmeno, un assist di Giuliano Rapi è entrato nel secondo tempo, Oscar Romano quasi un po' più avanti da tre quarti fa veramente un bel tiro, e niente, quanto nemmeno, forse nemmeno un minuto dopo batte dal centro, anche lì un errore un po' nostro, fanno subito il 2-2 e poi niente, insomma, lì la partita praticamente è stata un po' decisa lì. Siamo un po' spenti noi, solamente loro un po' hanno un po' subito il sole, un po' la fatica, la gamba, quindi da ambo le parti insomma non ci sono state poi occasioni abbastanza nitide da poter
1: Volevo chiederti una cosa. Voi avete cambiato, siete una squadra che avete cambiato poco rispetto a tante altre, 5-6 giocatori mi sembra, quindi quando si parla di amalgama voi siete partite già un pochino più avanti rispetto a altre squadre che hanno cambiato tanto, nonostante che avete scalato una categoria.
15: Allora, noi sicuramente siamo andati a cercare quello che dal nostro punto di vista erano un po' le nostre, fra virgolette, lacune. Come abbiamo comunque parlato in società, riteniamo che comunque abbiamo una squadra che ha fatto tanto gruppo, e sicuramente prendere giocatori da altre categorie che comunque potessero andare un attimino a intaccare quello che si era creato, diciamo, ci è rimasto un po' difficile da gestire. Quindi abbiamo sicuramente toccato quello che secondo noi era giusto fare, ma non abbiamo voluto stravolgere il tutto.
1: Anche perché appunto l'anno scorso è stata un'annata trionfale con altri contendenti, che poi vi siete ritrovati anche quest'anno, tipo la Terra di Speria, che è arrivata terza, mi sembra, nel vostro girone di terza.
15: Sì, confermo.
1: Giusto?
15: Sì, sì, quindi. Confermo.
1: E quindi un grosso in bocca al lupo ai biancoverdi del Vaglia.
15: Grazie mille, viva il lupo.
2: Ciao, buona serata. Ciao. Allora, prima di andare a sentire le interviste, che sono ben tre, del derby di ieri fra Scarperia e Firenzuola, che ha visto appunto la netta vittoria alle Cortine e lo Scarperia al ritorno in categoria, parliamo di seconda categoria, girone M. Nel girone di Ravenna purtroppo è arrivata la prima sconfitta della Marradese, battuta a Bubano Mordano per 2-0, in una giornata in cui spicca il netto 7-1 del Baracca Lugo contro il Vita, in un girone comunque molto equilibrato. Baracca Lugo e Sant'Agata Sport comandano il girone. Marradese che domenica al Nannini vedrà arrivare una vecchia conoscenza, perché il Wild Bagnara è una squadra che
1: fino a qualche mese fa si sono lottati il campionato, che poi è stato vinto dal Bagnara.
2: Dal Bagnara, Bagnara che ha cominciato con due pareggi nelle prime due giornate, quindi Marradese che la precede di un punto in classifica, come l'altra volta sarà bene mettere punti in
1: cascina,
2: in cascina, perché il campionato è lungo e sicuramente, come abbiamo sentito, la speranza della Marradese di conquistare quanto prima una salvezza, e sarebbe un risultato comunque
1: Ora non importante. So se sono riusciti a tesserare Musa, questo attaccante, credo sia gambiano.
2: Tanto poi lo risentiremo anche,
1: o forse della Costa d'Avorio. Insomma, lì davanti lui e il 10, secondo me, faranno belle cose. Insomma.
2: Allora, noi sentiamo le interviste di ieri, poi alla fine rifaremo anche un calendario, un po' un programma di quello che saranno in tutte le categorie, visto che non l'abbiamo fatto, quello che saranno le gare della prossima settimana. La Coppa ormai ne abbiamo già parlato, quindi
1: no, ci sarà anche la Coppa di Terza,
2: certo,
1: e ci
2: terza.
1: Sarà lo dicono anche nell'intervista, ci sarà Lions Fortis Rontese martedì 29, non mercoledì, martedì 29 ore 20.
2: C'è tempo, c'è una settimana nel
1: mese. Ma sai, i tifosi fremono,
2: andiamo alle Cortine.
16: Fine della partita fra Scarperia e Firenzuola, vittoria dello Scarperia per 4-2. Mister Torresi, andati in vantaggio, c'era la speranza di fare risultato più positivo, invece un commento di questa partita.
17: Niente, sono stati più bravi di noi, complimenti allo Scarperia, che ha fatto una bella partita. Non era facile giocare, considerato anche che noi era la prima ufficiale, si faceva perché avevamo saltato la Coppa per i motivi di Vaglia. Complimenti allo Scarperia, sono stati più bravi di noi, e risultato giusto alla fine.
16: Le contestazioni su, mi pare, i due gol?
17: Le contestazioni lasciano il tempo ai giovani, il risultato è 4-2, e loro pigliano 3 punti, noi 0, e si lavora per la prossima.
16: Secondo te i ragazzi in campo, mi sembra, abbiano dato il massimo?
17: Sì, no, non c'è da recriminare su nulla, c'è da migliorare tanto, perché la squadra non ti dico completamente nuova, ma con 6-7 giocatori arrivati quest'anno, quindi speravo di gestirla meglio anch'io la partita, e niente, hanno vinto 4-2 loro, la colpa la prendo io e i ragazzi continuano a lavorare.
16: Bene, e secondo te cosa è mancato da un punto di vista anche di gioco?
17: Ma tu l'analizzi male queste partite, l'analizzi male perché è caldo, campo grande, ti ripeto, noi ancora non avevamo fatto nemmeno una partita ufficiale, quindi insomma, no. Ci sono tante quelle che potrebbero essere le cause di questa sconfitta, la principale è che lo Scalperia è stato più forte di noi.
16: Bene, mister Torresi, alla prossima. Mister Nencini, alla fine di questa vittoria per 4-2 sul Firenzuola, vantaggio del Firenzuola, sembrava una partita in salita, invece brillantemente si è riuscito a pareggiare e anche a andare oltre.
18: È stata una buona partita, primo tempo un po' nervoso da entrambe le squadre, e un po' bloccato anche tatticamente, poi loro sono passati in vantaggio, però questi ragazzi sono stati meravigliosi nel buttare il cuore per ribaltare il risultato.
16: Le contestazioni sono state sui gol?
18: Quelli sono l'arbitro, io delle decisioni arbitrali sono abituato a non parlare, quindi sono gli altri a giudicare.
16: Cos'è stato, diciamo, secondo lei la marcia in più che ha fatto sì che i suoi ragazzi hanno vinto pur andando in svantaggio? Un primo tempo, sì, come diceva lei, un po' nervoso, forse qualche fallo di troppo ha fatto un po' non fatto vedere grosse cose nel gioco. Poi nel secondo tempo siete venuti fuori fino alla grande.
18: Vabbè, bisogna anche considerare che è l'esordio per noi in seconda categoria, si viene da un'estate difficile. I ragazzi erano molto tesi prima della partita, poi i giocatori si sono sciolti e insomma siamo andati bene, siamo contenti così, si sta andando verso il nostro obiettivo che gli è la salvezza.
16: Con un risultato così, davvero la salvezza o dici per scavare la mazzia?
18: No, il nostro obiettivo è la salvezza, poi se poi dopo le cose vanno meglio chissà, però intanto raggiungiamo il nostro obiettivo. E complimenti bene anche ai Firenzuola, perché è stata una partita anche se un po' maschia ma bella.
16: Bene, grazie mister. Intervistiamo anche Marco Truglia, direttore sportivo dello Scarperia, vicepresidente della società. Direttore, ci dica un po' l'impressione di questa partita, un esordio in seconda categoria davvero brillante, in casa c'è solo da festeggiare.
19: Beh, innanzitutto bentornato a seconda categoria. Qui a Scarperia mancava da qualche anno, l'abbiamo desiderata, abbiamo anche sofferto per riaverla e quindi è innanzitutto un giorno di festa per questo. Poi è chiaro, vinci una partita in casa contro di sicuro una squadra di tutto rispetto e che ha, visto i nomi che ci sono in rosa, obiettivi diversi dai nostri. Sentivo prima l'intervista del mister, sì, di sicuro il nostro obiettivo è la salvezza. La salvezza perché soprattutto quando torni in seconda categoria avendo l'ufficialità il 31 luglio è chiaro che l'obiettivo qual è? È quello di salvare la categoria così da avere un'estate davanti per programmare. I ragazzi e il mister con il suo staff da quando è iniziata la preparazione hanno lavorato intensamente, io penso che anche questo ribaltamento del risultato sia il frutto di tanto lavoro, di tanta attenzione, di tanti particolari curati. E io sono contento sia di quello che hanno fatto i ragazzi oggi, ma sono anche contento, perché poi l'ho seguita tutta la settimana, di come mister Jacopo Nencini ha curato la preparazione della partita.
16: Ecco, davvero un secondo tempo è stata veramente la chiave di volta di tutto, praticamente gioco irriconoscibile anche le squadre. È stato qualcosa che il mister ha detto negli spogliatoi, perché veramente uno Scarperia arrembante, molto anche divertente come gioco.
19: Di sicuro fino al gol che abbiamo subito stavamo andando veramente bene. Il gol subito ci ha fatto un pochettino andare giù di morale. Quello che ha detto il mister a fine primo tempo è proprio che durante una partita può capitare di andare in svantaggio, ma la forza di un giocatore non si vede nel non subire gol, perché quello ci può stare durante una partita, ma si vede un giocatore nella forza con cui reagisce ad uno svantaggio. E le parole di Jacopo nello spogliatoio sono state profetiche, perché poi i ragazzi lo hanno messo veramente con molta attenzione nei loro movimenti e in ogni minuto del secondo tempo.
16: Quello che ha colpito è stato il collettivo, perlomeno vedendo dalla tribuna la partita è parso, rispetto al Firenzuola, con tutto il rispetto, forse più collettivo il gioco dello Scarperia.
19: Ma questi sono ragazzi meravigliosi, non lo dico perché è la mia squadra e quindi ogni scarafo è bella mamma sua, però veramente un gruppo meraviglioso per come si mette a disposizione del mister, per come si mettono anche a disposizione della società, per come riescono veramente a interpretare il fatto che ogni mio movimento in campo non lo faccio solo per me, ma è in funzione di tutta la squadra. Un po' come ragionava l'esercito dei 300 di Sparta, no? Basta un anello debole per far crollare tutto un esercito, basta un'unione forte per vincere anche le grandi flotte.
16: Bene, grazie al direttore sportivo, vicepresidente Fuglia, davvero complimenti per questo esordio in seconda categoria e alle cortine. In bocca al lupo alla prossima.
19: E bentornata anche a Radio Mugello a fare la telecronaca qui a Scarperia. Ci fa molto piacere quest'oggi avervi.
16: Quest'anto anche a noi. Grazie mille.
19: Arrivo, ciao, ciao.
11: Radio Mugello.
20: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
21: E lei che cosa ne pensa?
22: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
23: Secondo lei mi conviene?
21: Conviene. Ma vai da Conad.
24: Via, via. Vieni via con me.
25: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
21: Conad.
26: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
27: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Martedì 15 settembre, serata spagnola con paella.
28: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
29: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
30: Aperta sabato 26 e domenica 27 settembre.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
31: Prima di campionato, terza categoria, girone di Firenze, girone B, Rontese batte Cavallina 2-1, partita emozionante, mi modo di vedere Francesco Chiarugi, direttore sportivo della Rontese. Tre punti importanti per iniziare bene contro una buona squadra del Cavallina.
32: Sì, hai detto bene, abbiamo prima di campionato porta sempre delle grosse insidie, però devo dire che la squadra oggi ha dimostrato di essere un gruppo molto valido contro una squadra che tendente alla vittoria finale del campionato, quindi devo dire bravi ai ragazzi e bravi anche a quelli che sono subentrati nel secondo tempo, che hanno dato più energia, positività e abbiamo sbagliato troppo, forse è l'unica pecca che posso rimproverare ai ragazzi, ma quando si vince va bene così anche sbagliare.
31: Ora avrete la seconda di campionato, andrete alle 10 che ieri hanno vinto contro a Pian di San Bartolo, l'altra squadra sembra accreditata per far bene, e poi il martedì 29 ci sarà la Coppa Fringuelli duelli a vaglia contro Lions Fortes.
32: Sì, sì, noi dobbiamo pensare adesso questa settimana a lavorare, perché siamo sempre all'inizio, quindi dobbiamo recuperare qualche giocatore infortunato. Poi sappiamo ci aspettano degli impegni importanti, la Coppa, ci piace andare avanti in Coppa perché ci permette anche di dare spazio a un po' tutta la rosa. Sappiamo ogni campo sarà a portata delle insidie, andremo alle 10 dove ha fatto un ottimo risultato in trasferta, quindi sarà una battaglia, ma se questo è lo spirito sono fiducioso.
31: E delle altre contendenti di questo girone B cosa si sa delle fiorentine?
32: Ma le fiorentine sono sempre molto temibili perché sono squadre che hanno più possibilità di noi anche di poter reperire giocatori, quindi sicuramente porteranno delle insidie, ma questo gruppo oggi ha dimostrato di avere un cuore grandissimo, quindi per ora andiamo avanti così.
31: In bocca al lupo.
32: Grazie, grazie.
31: Ciao. Allora siamo nello spogliatoio del Cavallina con il suo mister Marco Giovannetti. La prima non è andata bene, per la verità, perché insomma la Rontese ha vinto 2-1, ma insomma a mio modo di vedere avete fatto una buona partita tutte e due. Obiettivamente per certi versi non sembrava nemmeno una partita di terza, del resto siete tra le squadre più accreditate, voi e la Rontese.
0: Allora, buonasera intanto. È stata una partita difficile perché comunque l'avversario è sicuramente un avversario preparato e credo insomma sicuramente hanno una squadra candidata a essere protagonista. E sicuramente la prima partita noi ci ha un po' appesantito la preparazione fatta, e che chiaramente è una preparazione importante, quindi forse non si era brillantissimi, soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo secondo me siamo andati meglio e credo alla fine probabilmente a livello d'occasioni forse ne abbiamo avute insomma più o meno simili.
31: Una doppia clamorosa all'inizio del secondo tempo.
0: A livello forse di generale sicuramente insomma Rontese ha tenuto più palla, questo sì, però ecco a livello d'occasione alla fine più o meno secondo me poteva venire fuori anche il pareggio, anche perché il 2-1 è stato insomma una disavventura diciamo difensiva, altrimenti non credo insomma il secondo tempo non mi sembra ci siano state occasioni particolari.
31: Ora ci sarà la prima in casa con il Cobra Kai e poi ci sarà la partita di Coppa a Calenzano contro la Calenzanese, e lì dove per passare dovete vincere.
0: Sì, allora in realtà la Coppa l'hanno spostata la settimana successiva perché noi poi venerdì rigioveremo con il piano di San Bartolo, quindi è stato fatto lo spostamento alla settimana successiva, quindi domenica al Cobra Kai, venerdì San Bartolo e poi mercoledì un'altra volta la Coppa. Sì, chiaramente è un altro obiettivo, abbiamo vinto la prima, quindi ci proviamo a sicuramente andare avanti.
31: Non vi basterà il pareggio?
0: No, decisamente, bisogna andare a vincere.
31: E te cosa mi dici delle altre candidate di questo girone B di terza? Delle fiorentine soprattutto?
0: Ora, quelle che ci sono in girone sinceramente non le conosco, sapevo del club sportivo aveva fatto un'ottima squadra, ma fortunatamente è quell'altro girone, quindi non so, la Sales sicuramente se la squadra solitamente fa sempre campionati di vertice, quindi non lo so, però credo anche le Mugellane stanno potranno di qualcosa.
31: Le Seci che hanno vinto a Piano di San Bartolo?
0: Appunto, per esempio, quindi la terza è un campionato particolare, che poi tutti gli anni ci può essere delle sorprese, delle novità, quindi credo oggi sicuramente non mi è parso una partita di terza categoria, ecco, sinceramente.
31: Potrà essere l'anno buono per Cavallina, tanto ci sperate.
0: Ma io sono arrivato a dicembre scorso e si lavora per quello, si lavora per cercare di migliorare quello che siamo fatto l'anno scorso. Al 90esimo eravamo nei playoff e poi insomma per vicissitudini varie siamo entrati, però ecco, quindi uno ci prova, poi chiaramente a volte la differenza fra la seconda, la prima o la sesta o settima a volte sono un po' i punti, quindi dipende, però insomma noi ci proviamo.
31: Che sia una stagione soddisfacente per voi.
0: Grazie mille.
2: Allora, abbiamo sentito le tue interviste, una bella partita, bel viaggio, due squadre che possono essere entrambe protagoniste.
31: Io lo sottoscrivo, cioè, ma riprenderemo questa registrazione ad aprile e io ci scommetterei un caffè, lo scommetto volentieri, nel Rontese Cavallina nelle prime tre. Sparo grossa.
2: Allora, le altre due, è partita alla grande la Lions Fortis Juventus, che nel campo di vaglia, dopo essere stata addirittura sotto, se non erro nel punteggio, ha vinto 4-1, dimostrando di essersi, peraltro, come dopo anche la bella prestazione, al di là della sconfitta mostrata in Coppa, quindi una partita gagliarda. Anche ieri ha tirato fuori tutto se stesso, comincia col botto e parte bene con tre punti. Si gioca ovviamente in terza categoria, non c'è il problema della retrocessione, esatto. Si gioca anche sgombri
31: a mente libera
2: e quindi si può ottenere magari anche dei risultati maggiori, Pietro.
1: Sì, vediamo, una bella squadra, secondo me si possono togliere delle soddisfazioni, ha detto bene Marco te, da Rontese Cavallina ci aspettiamo qualcosa, dai.
3: Sì, no, quello perlomeno gli organici sono di primo livello. La cavallina, sulla cavallina che l'anno scorso ha mancato i playoff per un niente, sì, ha messo dentro quattro giocatori da prima categoria, mm-hmm, quindi insomma. Se le categorie hanno ancora un significato, valore, certo, poi Pietro, può succedere tutto, per l'amor di Dio.
2: Il,
3: no?
2: Il Vicchio invece non va oltre lo 0-0, una squadra anche qui profondamente cambiata, profondamente rinnovata, che parte con tante incognite, dovrà lavorare per ottenere risultati. È vero che ha dei giocatori importanti, sì, sì, sì, arrivati dall'Onda, ma insomma anche qui un po' d'amalgama.
3: Sì, ma secondo me i playoff sono... alla portata. Potrebbero essere la portata, sì. Poi, chiaramente siamo alla prima, ne mancano 29, quindi acqua sotto i ponti.
2: Poi Pietro, tu insomma, non è che la terza te l'abbia fatta, però ci insegna la terza categoria che rispetto alle altre categorie le squadre variano molto da andata a ritorno, sì, sì, da partita a partita, cioè, le variabili sono forse ancora maggiori, sì, quindi anche dare un giudizio e per noi la massa stessa che ieri giocava contro il Vicchio,
3: la massa è Francesa e Figline,
2: sì, ma lascia stare la collocazione geografica,
3: non so dove giocano, forse al Madonnino,
2: sì, può giocare dove vuole, ma fatto sta che è una squadra nuova,
1: no, diciamo, l'importante è che anche non ci sia una squadra magari quell'anno scorso che ha fatto il bello e il cattivo tempo, questa è la cosa, penso,
2: la sensazione è che non ci sia in questo girone, quindi che sia più combattuta. Pietro, gran finale con

0: di aver risolto il rapporto di collaborazione con il giocatore Alessandro Mazzolli, di comune accordo.
1: Ah, ma quindi
0: mi è arrivato giusto ora.
1: Lo diamo in diretta.
0: Esatto, sì. Grazie a Fabio Cesare, il nostro...
1: grande,
0: sì, esatto, grazie Fabio.
2: Ci andiamo poi in promozione dove il Dicomano affronta il Reggello, mentre sia la Fortis che Lupo vanno in trasferta. La Fortis va al Mare a San Marco Avenza e il Lupo invece va più vicino a Settimello. In prima categoria il Chiantinor Saginale, Gallianese Gambassi, Real Peretola Barberino, San Godenzo La Praia e San Piero Ginesta Fiorentina.
1: Quale ti sembra la più interessante?
2: Vediamo, questo Gallianese Gambassi potrebbe essere interessante.
1: Sì, sì.
2: Ci andiamo qua in seconda, dove abbiamo il Firenzuola gioca in casa nel Doccia, il Reconquista va a San Giusto, lo Scarpria va a Comeana contro la Virtus, mentre il Vaglia
0: Annaldi, che è lì sopra Comeana, cioè San Poggio alla Malva, che Annaldi è sopra Comeana, appunto.
1: Bene,
2: poi abbiamo il Londa che ospita il Monte Mignaio,
1: patria del nostro Scarpadoro.
0: Eh sì, Monte Mignaio, Alex Ceramelli, che poi ho scoperto credo abbia, non so se è un suo parente o addirittura fratello, che gioca una decina d'anni più vecchio, che si chiama, ha sempre un nome ingleseggiante, Ceramelli, credo sia giochi lì nel Monte Mignaio o abbia smesso di giocare l'anno scorso.
1: Andiamo in terza.
2: Il Marrali con il Bagnara, ma l'avevamo detto.
1: A Crespino.
2: A Biforco. Poi abbiamo sia Cirontese,
1: che è un big match, visto i risultati della prima giornata.
2: Cavallina Cobra High, il Vicchio va a San Salvi Sancat, mentre i Lions Club
0: Lions Force vanno a Rufina contro il Carbonile di Alfredo Sansone. Esatto.
1: Bene, abbiamo fatto forse quasi il record,
2: di
1: durata.
0: Siamo solo all'inizio,
1: siamo in zona Materassi. Buona serata a Marco Gianassi che è stato con noi questa settimana. Grazie Pietro, che non avremo la prossima settimana. E grazie a Roberto D'Annibale che ci ha accompagnato e al nostro regista che ci segue di là del mixer, Fabrizio Paoli.
0: Io vorrei ringraziare anche i radioascoltatori via etere o via online. Esatto, sì.
1: Buona serata a tutti.

0: Mugello, in collaborazione con il Comitato Regionale Toscano della Lega Nazionale Dilettanti, presenta Contropiede, notizie, commenti, curiosità e numeri del calcio dilettanti del Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. Contropiede, un programma di Alessio Barletti, Marco Gianassi e Pietro Ballini, con la collaborazione di Fabrizio Paoli e Lorenzo Cancemi.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58 047. Metti la testa in buone mani.
3: Sono le 20 e 56 minuti.
4: Radio Mugello.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su

0: su barberinooutlet.com.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 26 e domenica 27 settembre.
6: State con noi, estate con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 21 e 8 minuti.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Da questa settimana è possibile iniziare ad acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi al mese di ottobre 2026, scontati del 50% per volontà della Regione Toscana a compensazione dei disagi straordinari subiti dai pendolari durante i mesi estivi. Tutte le tipologie di abbonamento beneficeranno della riduzione settimanali, mensili, annuali, sovraregionali Pegaso. Le modalità di erogazione saranno diverse, ma qualsiasi viaggiatore acquisti un abbonamento ferroviario che comprende il periodo di ottobre 2026 vedrà applicata la tariffa ridotta. Nel dettaglio, per abbonamenti settimanali e mensili relativi ad ottobre 2026, lo sconto del 50% sarà applicato direttamente al momento dell'acquisto. Anche gli abbonamenti a tariffa sovraregionale, annuali e Pegaso beneficeranno dello sconto. Il periodo coperto dall'abbonamento annuale deve contenere il mese di ottobre 2026. Tempi e modalità per richiedere i voucher relativi agli abbonamenti a tariffa sovraregionale Trenitalia, annuali Trenitalia e Pegaso sono in via di definizione e saranno comunicati entro fine anno. La pratica sportiva come ulteriore strumento per contribuire allo sviluppo delle aree interne della Toscana, sport come mezzo di inclusione sociale, coesione territoriale e benessere per combattere l'isolamento dei piccoli comuni. La Regione, nell'ambito della strategia regionale per le aree interne finanziata con risorse del PRFSE+ Toscana 2021-2027, ha messo a disposizione quasi 1 milione di euro per la realizzazione di 6 progetti nei territori più fragili, caratterizzati cioè da processi di spopolamento, minore vitalità economica e distanza dai principali centri di servizi. I 6 progetti finanziati hanno come obiettivi dell'azione garantire agevolazioni a famiglie che rientrano in fasce di reddito medio-basse per l'iscrizione e la partecipazione a corsi sportivi, scongiurare l'abbandono della pratica motoria e sportiva da parte di minori nella fascia di età 6-18 anni, dare priorità alle persone con disabilità fisico-motoria e al progressivo invecchiamento della popolazione. I progetti prevedono attività di inclusione attiva e diffusione della pratica sportiva con particolare attenzione a soggetti socialmente fragili, persone a rischio di esclusione sociale e persone con disabilità, incentivandole a frequentare corsi sportivi, attività sportive e attività ludico-motorie offerti da associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva e enti del terzo settore del territorio. Tra i 6 progetti finanziati, quello intitolato A Tutto Sport di 180.000 euro vede come capofila Borgo San Lorenzo, coinvolti Vicchio, Scarperia e San Piero, Palazzuolo sul Senio, Marradi, Barberino di Mugello, Firenzuola e Dicomano. Paesaggi silenziosi, boschi, antichi itinerari, il Mugello è meta ideale per l'outdoor a passo lento. Nel territorio mugellano infatti è possibile percorrere sentieri e cammini immersi in paesaggi silenziosi affascinanti, tra faggete ad alto fusto vicine ai crinali, secolari castagneti da frutto, freschissimi ruscelli, prati in cui spesso pascolano caprioli e daini, vecchi seccatoi, antichi eremi posti in cima a valli lontane. Numerose sono le proposte per gli appassionati di escursionismo, più di 30 sono gli itinerari del sistema escursionistico SOFT, Sorgenti di Firenze Trekking, moltissimi i sentieri della REI, Rete Escursionistica Italiana. E poi ci sono i percorsi del Parco Culturale del Monte Giovi, del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi e del Monte Falterona, per non parlare della storica e frequentatissima Via degli Dei. I cammini e i sentieri del Mugello sono stati al centro dell'incontro tenutosi giovedì scorso presso il Camping Village Mugello Verde, a cura dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello e del Club Alpino Italiano Sezione di Firenze e Gruppo Mugello. Un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici, associazioni, operatori turistici e appassionati del settore sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano questo affascinante angolo di Toscana.
4: Una nuova proposta entra nell'offerta formativa del Corpo Bandisti Savoia di Palazzolo sul Senio. Accanto ai tradizionali corsi di tromba, clarinetto, flauto, sassofono, batteria, pianoforte e canto, quest'anno prenderà il via anche un corso di teatro musicale aperto a partecipanti dai 6 ai 90 anni. L'iniziativa è rivolta a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco attraverso la recitazione, il canto e il movimento scenico. Lo spettacolo finale non sarà definito in partenza, ma verrà costruito progressivamente nel corso degli incontri, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle caratteristiche dei partecipanti. Il corso si svolgerà ogni giovedì dalle 19.30 alle 20.30 a partire dall'8 ottobre e fino alla fine maggio del 2027, tenuto dal professor Pier Giacomo Zauli. Il percorso prevede complessivamente 25 incontri ed ha un costo di iscrizione di 50 euro comprensivo di tutti gli incontri. Per informazioni di iscrizione è possibile telefonare o inviare un messaggio al numero 333 3306 191.
3: torna nei giardini di Piazza Dante martedì 22 settembre dalle 16 alle 18 la seconda sosta per la Biblioteca 2026 del Tam Tam. Si potranno scoprire tutti i servizi e le attività della Biblioteca Comunale di Borgo San Lorenzo e approfittare del servizio di prestito libri. Inoltre ci sarà anche Tam Tam con Stamp Lab, laboratorio di stampa creativa per esplorare tecniche diverse. I laboratori sono aperti a tutti senza limiti di età, non servono abilità particolari. La partecipazione è libera e gratuita.
4: Grande giornata di ciclismo a Borgo San Lorenzo per l'81esima Coppa della Liberazione, storica manifestazione riservata alla categoria allievi che ha riportato sulle strade del Mugello un gruppo numeroso e qualificato. A imporsi è stato Lorenzo Lodovisi, portacolori del team Val di Nievole, protagonista di un arrivo solitario davanti al pubblico assiepato lungo il tratto conclusivo della corsa. Lodovisi ha completato i 93,8 km del percorso in 2 ore 23 minuti e 26 secondi, facendo registrare una media di 39,238. Una prestazione di grande spessore suggellata da un margine netto sugli inseguitori, 41 secondi di vantaggio su Mattia Gastasini dell'Empolese, secondo classificato, mentre sul terzo gradino del podio è salito Gioele Gabrielleschi della Fosco Bessi Calenzano d'Onoratico. I numeri confermano anche la selettività della prova: 185 iscritti, 172 partiti e soltanto 31 hanno concluso la gara con 141 ritiri, dato che racconta meglio di molte parole la durezza di una giornata nella quale ritmo, chilometraggio e andamento della corsa hanno progressivamente ridotto il gruppo.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.
5: L'avevo detto qui nessuno sente mai, te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai, ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda, allora tutti muti muti come sconosciuti sanno solo fare la...

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

dai cammini di nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Baby.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock.

0: Radio Mugello.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Con l'avvio dell'anno scolastico, il sistema museale Mugello Montagna Fiorentina mette a disposizione delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado il nuovo catalogo Esplora Museo 2026-2027 con percorsi ed esperienze interattive progettati per stimolare la curiosità e l'apprendimento attivo. Il catalogo è strutturato per affiancare gli insegnanti nella programmazione scolastica attraverso un'ampia gamma di attività educative volte a valorizzare l'arte, la storia, l'archeologia e la natura del territorio. Arte, etnografia e storia, archeologia, natura ed ecologia, le quattro aree tematiche in cui si articola l'offerta didattica tra laboratori, escursioni e visite guidate. Nel centro storico di Barberino di Mugello, l'edizione 2026 di Barberino in Fiera, lo storico appuntamento dedicato al mondo agricolo, alle tradizioni locali e al bestiame. La manifestazione è promossa grazie alla sinergia tra il Comitato Commercianti Vivi Barberino, la Proloco per Barberino e il Comune di Barberino di Mugello, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello e la Camera di Commercio di Firenze. L'evento si svolge sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, offrendo un programma ricco di intrattenimento, cultura ed enogastronomia. Per tutta la durata del weekend le vie e le piazze del centro si riempiono di stand e punti ristoro dove poter degustare e acquistare le eccellenze del territorio e i prodotti a chilometro zero. Un'attenzione particolare è riservata ai più piccoli, con laboratori didattici pensati per mostrare come nascono i prodotti della terra e per insegnare il rispetto per l'ambiente attraverso il gioco. Presso i giardini di Viale della Repubblica è inoltre allestita un'area dedicata alla prova del tiro con l'arco, aperta a chiunque voglia cimentarsi in questa disciplina. Martedì 22 si terrà poi la tradizionale Fiera di Settembre, mercato ambulante e produzione locale. In occasione della Fiera di Settembre, come di consueto, torna anche il Luna Park in Viale Matteotti, aperto da venerdì 18 settembre a domenica 27 settembre. L'ingresso a tutte le iniziative è completamente libero e gratuito. Martedì 22 settembre alle 18 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Barberino di Mugello si esibirà per la chiusura del ricco calendario di eventi di Barberino in Fiera 2026. La Filarmonica sfilerà per il centro storico del paese eseguendo le più note pagine del repertorio bandistico italiano, oltre che i più celebri canti della tradizione popolare toscana e alcuni capolavori internazionali. Dirige il maestro Sabrina Malavolti Landi, ingresso libero e gratuito. Dopo l'edizione della settimana di Ferragosto torna a Barberino di Mugello a per il libro, un evento creato e ideato da Fabio Guerriero, presidente dell'associazione culturale Mugello Libri. In questo caso il ricavato della raccolta andrà ad Alice, associazione nazionale per la SEU malattia rara, e il centro trapianti di Careggi. Nei giorni della fiera Barberino, sabato 19, domenica 20 e martedì 22 settembre, verranno presentati 6 libri. La manifestazione si terrà al salotto letterario La Fucina di Ficino, dedicato a Marsilio Ficino, che con Lorenzo De Medici e altri dotti dell'epoca si trovavano anche al Castello di Capaggiolo per parlare di umanesimo all'interno della libreria Solidare Mugello Libri in corso Bartolomeo Corsini. Chiudono martedì 22 Fabio Gimignani con gli artigli delle farfalle alle 18.30 e Francesco Locanto con una questione di principio alle 21. Mercoledì 23 settembre alle 18 nel Santuario del Santissimo Crocifisso di Borgo San Lorenzo arriva gemellaggio musicale, legame fra la Borghigiana Scuola di Musica Music Valley e Escuela de Musica de Camera de Bogotà. Apriranno la serata i direttori delle due scuole, Gabriel Guzman e Lorenzo Consigli, che illustreranno con la proiezione di un breve video le attività di Bogotà. Seguirà un concerto con brani eseguiti da 3 allieve della professoressa Perla Cangi di Music Valley, Elena Benedetti, Noemi Benedetti e Arianna Rebuffat. Dall'ensemble Amici per la Musica in Bogotà, formato da Paolo Lombardi e Stefano Zanubini violino, Hildegard Kuhn viola, Adriana Marin, Gabriel Guzman e Augusto Gasbardi violoncello e Marilisa Cantini all'organo Stefanini 1696. L'ingresso sarà libero con raccolta di offerte per la scuola di Bogotà. Un solo volume, 2 copertine, 2 inizi e 2 direzioni di lettura e Don't Panic Run, il nuovo libro di Matteo Lucì, già in stampa in uscita a settembre, che sarà presentato sabato 26 settembre alle 18 nei giardini di Piazza Dante a Borgo San Lorenzo alla vigilia della Maratona del Mugello. Dal libro nasce anche DPR, un progetto culturale e una community gratuita aperta a chi corre, cammina o sta cercando di ripartire. partire. L'iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Borgo San Lorenzo e in caso di maltempo la presentazione si terrà nella sala del Consiglio Comunale. Grande soddisfazione per il cicloclub appenninico 1907 al campionato italiano enduro disputato domenica 20 settembre a Vidiciatico in provincia di Bologna. Un fine settimana intenso caratterizzato da un percorso tecnico e impegnativo che ha messo alla prova gli atleti presenti e ha visto la formazione mugellana confrontarsi con alcuni dei migliori specialisti del panorama nazionale. Il risultato più importante porta la firma di Matteo Rimondo, che conquista il titolo di campione italiano nella categoria M3, coronando con la maglia tricolore una prestazione di grande livello. Sul podio anche Alice Farinelli, seconda classificata nella categoria DJ, e Filippo Ciolli, che chiude al secondo posto nella categoria ELMT.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.
0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. I got a

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: Pensa fuori dall'ordinario.
6: Pensa fuori dall'ordinario.
7: Radio Mugello suona diversa dalle altre perché è inconfondibilmente unica.
6: Come te.
5: Come te.
8: La pubblicità è una cosa seria.
9: Radio Mugello.
8: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
10: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: TIE SPA cerca personale di produzione disponibile a lavorare su turni. Inviare il curriculum a info@retitie.com o consegnarlo di persona presso TIE SPA in località Petrona, Scarperia e San Piero. Il Regolo a San Piero Assieve cerca un aiuto pizzaiolo 055 8498 240. La residenza sanitaria Nuova Villa Rio di San Godenzo cerca un infermiere professionale e un addetto all'assistenza di base da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum via mail a alessia.zolfanelli@nuovavillario.it. Il Castelluccio Country Resort cerca un addetto di sala cameriere professionista da inserire nel proprio staff per la stagione in corso. Inviare curriculum corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Cercasi badante H24 a Scarperia 339-3595-335. Cercasi contabile per amministrazione e pelletteria New Alex Scopeti. Contattare via mail newalex@newalex.it. Tenuta Valdea Bruscoli Firenzuola cerca un maître di sala con esperienza pregressa nel ruolo e buona conoscenza della lingua inglese da inserire nel proprio staff. Inviare curriculum via mail a carmen@tenutavaldea.com. Cercasi babysitter possibilmente automunita per poche ore settimanali in base agli impegni lavorativi 329-6159-055. Cercasi signora per pulizie domestiche zona San Piero Assieve automunite referenziata 377-1698-063.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
4: Buon lunedì da Radio Mugello.

0: Lombardia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 34 minuti.
5: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: È l'una e 31 minuti.
2: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: sottovoce gridata, digitata sul web, buttata dentro un respiro, respirato per te.
1: www.radiomugello.it

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.